0: La notte, il meglio della musica è Radio Capital. Capital Go.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.

0: Capital Gold.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Little Gold.
1: Tutto il meglio della musica
2: on Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: tape I want to play.
1: Capital Gold su Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: do it and plant this baby. Take it over.
1: Capital Gold, tutto il meglio della musica su Radio Capital.

0: Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Capital Gold.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Capital Classic su Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Capital Classic.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 800.

0: 135 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. In Perù precipita un piccolo aereo durante il sorvolo delle linee di Nazca, anche 7 turisti italiani tra le 13 vittime. Trump fa un nuovo passo indietro nella guerra all'Iran dopo aver minacciato un nuovo attacco e dopo che i cittadini degli Stati Uniti erano stati invitati a lasciare i paesi del Golfo, il presidente poco fa ha affermato di aver accettato di ritirare l'offensiva su richieste di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Questo a patto che si arrivi a un rapido accordo. Droni ucraini colpiscono una base aerea russa a Engels e una raffineria di petrolio a Saratov, due città sul fiume Volga, lo riferisce il quotidiano Kyiv Independent. Il Danubio è in secca storica. L'Ungheria costretta a fermare per la prima volta in 44 anni la centrale nucleare che fornisce il 40% del fabbisogno annuo di elettricità al paese. I 4 reattori, costruiti con tecnologia dell'era sovietica, sono raffreddati da acqua pompata dal Danubio. Reggio Calabria e Messina domani saranno le uniche città sulle 27 monitorate ad avere il bollino giallo e non rosso per il caldo. Oggi Ancona e Bari hanno ancora il bollino arancione, ma domani passeranno al rosso come le altre. La UEFA contro Infantino, pronta a votare la sfiducia al presidente della FIFA che ha ritirato il suo piano di vendere ai privati i mondiali di calcio. Enzo Panizio.
3: Troppe divisioni, la proposta non verrà portata avanti. Così il presidente della FIFA spiega la rinuncia al piano da lui stesso voluto. Alla FIFA, associazione senza scopo di lucro, si sarebbe affiancata una società sussidiaria da 20 miliardi di dollari per la gestione degli eventi. Gli investitori esterni avrebbero potuto acquistare fino al 20% delle quote. La cordata era guidata da Joshua Kushner, fratello di Jared, il genero di Trump. E invece non se n'è fatto nulla per l'opposizione delle confederazioni asiatica, americana e soprattutto quella europea. La UEFA aveva minacciato che se il piano non fosse stato ritirato, le nazionali dei paesi europei non avrebbero partecipato alla prossima Coppa del Mondo.
2: Prossimo appuntamento con Capital News alle 8.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I Toto su Radio Capital Old Line alle 7 minuti di questa domenica 2 agosto. Sapete che faccio fatica a immaginare un disco, una canzone che a quest'ora dia ancora più voglia di vivere di quella che ho già visto nelle prime ore di questa giornata. Uscendo questa mattina alle 6, pochi minuti dopo le 6 del mattino, ma è facilmente spiegabile, il mondo che vive giustamente le ore migliori di questo periodo in cui ovviamente durante la giornata è molto molto difficile sopravvivere, ma non parleremo di temperature, di meteorologia e di chiacchiere d'ascensore, di tante altre cose in queste tre ore che iniziano adesso a Capital Weekend.
1: Anche se Capital Weekend. Con Alessandro Prisco.
0: Eccomi qui in persona, l'Ale Prisco, le Prisca se preferite, fino alle 10 del mattino in vostra compagnia qui su Radio Capital. Detto che questa è la prima domenica di agosto, intanto buongiorno a tutte le persone già sveglie, immagino come detto siano davvero tante, se il piccolo bacino milanese rappresenta un po' gran parte dell'Italia, e soprattutto un saluto alle persone in movimento che hanno scelto questa mattina come quella ideale per spostarsi e per raggiungere la propria meta di vacanza, magari scavallando quello che ieri ormai si parla sempre di bollini, ascoltavo adesso le Capital News, insomma il colore dei bollini è il test delle nostre giornate, no? In questi giorni tra rossi e neri, lo dicevamo già ieri, oggi dovrebbe essere rosso, quindi qualcuno che si è fatto magari intimorire dal nero di ieri ha deciso di partire in questa mattinata. No, dicevo, è ovvio che queste siano le ore migliori per vivere, perché la temperatura è accettabile, è diurna, ma pur non essendo diurna, e stamattina c'erano i bar aperti, e ragazzi, aperti a Milano alle 6 del mattino la domenica è una cosa che si può vedere solo d'estate, quindi degli eroi, e ho veramente un applauso, un ringraziamento a tutte le persone che hanno deciso di aprire i propri esercizi per ristorare anche chi è in giro, i cani, le corse, insomma tutto quello che magari si fa durante la giornata.

0: Un saluto alla squadra anche di questa mattina, buongiorno Maurino Belgeri e anche un buongiorno ad Agnese Vanucci, che rappresentando la parte giovane di questo studio si è presentata con degli occhiali da sole grandissimi e questo mi provoca molta invidia. Perché vuol dire che ha fatto serata. Ridi. Ecco,
1: tu volevi fare serata anche tu ieri sera?
0: No, a me piacerebbe tanto, ma fisicamente non sono più in grado. Ed eccomi qui a lavorare.
1: Basta crederci, Ale. No, certo. Hai ancora le forze per farcela, no. Si vede.
0: Sì, magari d'inverno, magari con altre temperature, ma giustamente voi della vostra generazione, tutti Batman che vi trasformate per vivere la notte. Giustamente, come detto, sono le uniche ore vivibili. Va bene, dai, iniziamo con la musica. Per quanto ci riguarda, abbiamo 3 ore da passare insieme, tante chiacchiere, ma soprattutto tanta bella musica, perché questa, non ce lo dimentichiamo, è Radio Capital. Arriva un bel disco, loro sono un gruppo, un progetto, chiamatelo come vi pare, inglese, si chiamano Jungle, questa si intitola The Wave.

Maria Cristina, la prima a vincere il premio WhatsApp questa mattina, 342-342-2190, questo è il numero per conversare con Radio Capital. D'accordo, queste sono le ore più belle, scrive Maria Cristina, vorrei sapere anche cosa ti portano a fare e qual è la tua attività alle 7:13 minuti di questa domenica 2 agosto, un orario ancora piuttosto presto, anche se non prestissimo, perché ricordiamoci che insomma dopo le 7 del mattino comunque il mondo inizia a girare. Di nuovo buongiorno, la riprisco con voi fino alle 10 di questa mattina. Allora, leggevo a proposito di temperature, detto dei bollini, detto che domani, oggi siamo a 23, domani passiamo a 25 su 27, insomma stiamo per fare, abbiamo quasi completato il famoso cartoncino che piace molto citare alla mia collega Matilde Amato, che ricordo vi terrà compagnia poi dalle 10 a mezzogiorno, visto che siamo splittati in questo primo weekend del mese. No, poi succedono un po' di cose in giro per il mondo, dettate purtroppo dalle alte temperature, quelle tragiche le conosciamo tutti, e poi ci sono anche situazioni a margine che non ti aspetti. Leggevo ieri, io non so se c'è qualcuno di voi che in questo momento o ha intenzione di andare in vacanza in Bulgaria, non lo so, ma leggevo che nel tratto bulgaro del Danubio, quindi del grande fiume che attraversa l'Europa, citato anche da Strauss, insomma, hanno dedicato anche alte musiche al Danubio, al bel Danubio blu, e la siccità, grande conseguenza di questo caldo, di questo anticiclone che ormai sta dominando sul nostro continente.

fuori dal comune, quasi che ci sia da ringraziare una determinata condizione climatica che ha portato appunto alla scoperta di questi resti, che sono già stati prelevati, catalogati, e di conseguenza adesso si andrà, immagino, a rastrellare altre parti del letto di questo fiume, nella speranza, credo, di trovare ancora resti di un'importanza archeologica, quantomeno importante, sì, perdonate la ripetizione, per chi questo fa di mestiere. Di contro è chiaro che la causa che è alla base di queste importanti scoperte è quella che stiamo vivendo tutti, e si va dal cambiamento climatico in giù. Tra l'altro leggevo ieri che gli esperti, i famosi, insomma, i meteorologi, sono di idee opposte. C'è chi dice che non è detto che le estati prossime siano per forza più calde, o meglio che non si vada per forza sempre a salire. C'è invece chi dice no, ormai la tendenza è questa, anzi mettiamocela via, perché quella che stiamo vivendo è forse l'estate più fresca di quelle che arriveranno nei prossimi anni, e di conseguenza, se la tendenza è a salire, mi viene da dire che la prossima sarà più fresca di quella ancora dopo. È per forza questa alla fine l'escalation. Speriamo di no, e speriamo che questi ultimi si sbaglino, ma quanto la vorrei oggi una giornata uggiosa.

minuti in questo istante su Radio Capital. Di nuovo buon inizio di giornata, soprattutto buona domenica. Dale Prisco con voi fino alle 10, quindi live, le vite, la mia, quelle della squadra che lavora con me questa mattina. Ancora ricordiamo nelle persone di Maurino e Agnese, ma soprattutto le vostre che così alzano la mano al 342-342-2190. Scrive Luca: ciao, ho iniziato a preparare le colazioni in rifugio alle 5:30 di questa mattina. 2000 metri, quindi non direi pochissimi, 20 gradi, non un filo d'aria, anche le mucche sono a bordo lago senza fiato. Tra l'altro vedevo ieri al telegiornale, uno di quei tanti servizi di periodo, che ormai il turismo è gioco forza per via delle temperature, c'è stato un rinnovato così, una rinnovata voglia di andare in montagna, di passare le proprie ferie estive ad alta quota, per cercare di trovare un po' di refrigerio. E c'erano persone che invece tutti gli anni, sapete, magari anche voi siete tra questi, quelli che scelgono la stessa spiaggia, stesso mare, tanto per capirci, che magari frequentano sempre lo stesso posto in Val di Fassa, ne dico una così per dirle tutte, e si lamentavano, tra virgolette, stupite, dicevano: caspita, l'anno scorso nello stesso periodo qui c'era la neve, oggi invece ci sono solo rocce, e per l'amor del cielo facciamo il nostro trekking, le nostre passeggiate, le temperature sono comunque più sopportabili, ma è evidente che rispetto all'anno scorso ci sia stato un bel cambiamento. Agnese, se abbiamo delle note

0: audio io le proporrei. Grazie.
1: Buongiorno Radio Capital.
0: Ciao.
1: Inizio la giornata con un meraviglioso allenamento di un'ora in compagnia e subito la vita sembra più bella.
0: Certo.
1: Nonostante il caldo, nonostante tutti. Buona giornata da Giuliana da Cuneo.
0: Ciao, ciao Giulia. Beh, d'altronde lo dicevamo in apertura, per allenarsi o fare dell'attività fisica o la fai adesso o mai più, sempre che tu voglia continuare poi a vivere e vedere magari anche il 3 di agosto, perché questo credo che sia un po' l'obiettivo di tutti. Va bene, dai, scritta da Martin Gore e cantata ovviamente da Dave Gunn. Chi sono loro? Neanche a dirlo. Il Depeche Mode, questa si intitola Precious.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino

0: al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
5: Ma hai prenotato?
7: No.

voce di Lou Reed con i Velvet Underground. Sunday Morning, disco che ogni tanto non può mancare nella domenica mattina, giustamente aggiungo, di Radio Capital. 34 minuti passati dopo le 7, parlo così un po' per entrare nel mood dei Velvet Underground, anzi non uscirne, e dare magari una sveglia a chi ha appena aperto gli occhi, ha deciso di percepire e vivere il mondo da pochi minuti un po' più smooth, un po' più soft di quelle che abbiamo dato nella prima mezz'ora di Capital Weekend con la Leprisco con voi fino alle 10 di questa mattina. E quindi buongiorno se da poco avete iniziato a percepire il mondo. Allora, nel frattempo qualche messaggio è arrivato al 342-342-2190. Questa prima ora dedicata anche un po' a voi che appunto state prendendo confidenza con questa domenica 2 agosto. Tra l'altro, piccola nota di servizio: e se state decidendo, state per ma partiamo, non partiamo, andiamo, non andiamo, mi riferisco alle persone nel nord Italia, perché lì è l'unico punto critico al momento a quanto risulta autostradale, è il nodo di Bologna. Quella è una tassa da pagare. Quando arrivi a Bologna, da una parte o dall'altra, una minima di rallentata ce la devi mettere. D'altronde, ve lo diceva anche Carboni, bisogna

0: partire da Bologna con le luci della sera. Mare, mare, mare. Allora Agnese, ti pregherei di dare spazio a questa nota audio arrivata poco fa da parte di Mirko.
1: Ciao, da Mirko da Treviso.
0: Ciao.
1: In viaggio verso le Dolomiti, un abbraccio, un saluto a tutti i papà separati che si devono reinventare nei weekend dove non ci sono i loro figli.
0: Non ci sono. Va bene, ciao, ciao, buon weekend. Io pensavo che reinventarsi è quando ti toccano, cioè cosa gli faccio fare? No, ad agosto magari ci sono tante cose chiuse o magari fa troppo caldo, adesso ne dico una su tutte, andiamo a Gardaland, ci sono 80 gradi, anche no, e capisco quella difficoltà, ma se non hai il figlio, mi sembra tutta un'altra vita invece, caro Mirko, a meno che tu non sia uno di quei papà che assolutamente non riesce a stare senza la propria prole e di conseguenza fa fatica a organizzarsi una domenica. Ma io non ho figli, quindi chiedo alle persone che magari vivono anche in maniera separata dalle proprie compagne e dei propri compagni se questi in effetti siano periodi difficili o meno per organizzare la vita con i propri bambini, immagino di età ancora abbastanza bassa, ecco, molto piccoli. Va bene, dai, continuiamo con la musica, quella un po' più moderna. Questo tocca adesso qui su Radio Capital, ma la sua voce è meravigliosa. Lei si chiama Sienna Spyro, Die on This Hill.

uno dei pochi esempi, se mi permettete, in cui il social network è stato veramente, veramente utile, cioè farci godere e apprezzare la voce della giovane cantante appena ascoltata qui su Radio Capital, Sienna Spyro, britannica, tra l'altro, e neanche 21, ho letto ieri, sì, che fa 21 anni.

28 di settembre. Ok, quindi mancano un paio di mesi. Esattamente un mese dopo di me. Quindi Sienna, abbiamo qualche anno di differenza. Io il 28 agosto. Tu il 28 settembre festeggiamo insieme, visto che io non so cosa fare per i miei 50. Anzi, si accettano suggerimenti per come festeggiare chi ci è già passato, eh? I propri 50 anni per noi figli dell'estate. Nel senso che non abituati, almeno questo è quello che riguarda me, non abituati a festeggiare con i compagni di classe, perché le scuole, come voi sapete, in Italia ad agosto sono chiuse, si perde un po' quell'istinto festaiolo, autocelebrativo. Cioè io amo le feste, ma degli altri, non le mie. E quindi adesso mi trovo un po' in difficoltà, perché la società pressa, spinge, sono 50, 50 bisogna festeggiare. Ecco, Sienna, mi sembra un'ottima occasione, un ottimo modo per festeggiare i miei 50, uscire a cena insieme. Tra l'altro passerà da Milano nel 2027, quindi insomma buon per te. Dicevo, lei che si è fatta conoscere tramite TikTok, e poi per fortuna qualcuno deve aver sentito la sua bella voce e averle dato anche un'etichetta, un contratto discografico con qualche etichetta, va bene. Per esempio scrive Loredana: cotta e mangiata, 342 342 2190, bravissima Sienna Spyro, l'ascoltavo proprio ieri sera e mi ha già conquistata. Sono una cat sitter, tra poco inizio il mio giro. Brava Loredana, perché questo è anche il periodo di lavoro di chi si occupa di cose e animali. Vi ricordate il gioco case, città, animali, quella roba lì? Vabbè, insomma, giustamente le persone che lasciano i propri animaletti in casa poi hanno bisogno di qualcuno che se ne prenda cura. Ma di questo tra l'altro parleremo nella prossima ora, ma piccolo spoiler, poi magari mi confermerete questa tendenza. Ho saputo, insomma, non che avessi dei dubbi, che piano piano ci sono sempre più persone che tendono a portare con sé i propri animali in vacanza e non lasciarli a casa, seppur curati ed amici, parenti o in questo caso dall'ottima Loredana che si spende e soprattutto loro spendono per andare a curare qualche felino, che comunque resta uno di quegli animali che se sta nel suo domus, nella sua casa, sta meglio che andare in giro. Ecco, il gatto non è proprio come il cane, però se potesse parlare direbbe con o senza te, assolutamente con.

0: Gino Paoli, quattro amici alle 7:51 minuti qui su Radio Capital. Speriamo di avervi fatto un bel regalo con questa bella combo aperta dagli YouTube con With or Without You e chiusa appunto da Gino Paoli e poi in coda, come è noto, insomma, la voce di Vasco, voce che arriva, voci anche che arrivano anche al 342-342-2190 per ricordare anche cose veramente molto importanti.
1: Buongiorno Radio Capital, ciao. Buongiorno a tutti, Damiano da Imola.
0: Ciao.
1: Oggi 2 agosto, un viaggio verso Bologna per la commemorazione della strage. Bisognerebbe ricordarlo anche che razza di giorno è stato.
0: Vero.
1: Ed è ancora tuttora oggi per l'Italia. Poco allegro, forse, poco frivolo estivamente, ma importantissimo.
0: Allora, sì, ma non solo per l'Italia, cioè o meglio, soprattutto per l'Italia, ma per la città di Bologna, direi. In particolare sono sempre toccante vedere come questo 2 agosto, ricordiamo 1980, la strage alla stazione di Bologna, vado a memoria, 85 morti e credo un 200 feriti, venga ricordata ogni anno ma sempre con la stessa forza. È una di quelle ricorrenze negative, tragiche, come magari quando c'è stato il periodo stragista nel nostro paese. Ci sono delle date che non si scordano, che quando arriva il 2 agosto ti si accende la lampadina. Ok, 2 agosto, strage di Bologna. Quindi Damiano, veramente bravo, e immagino che tu ormai sia quasi arrivato da Imola, la distanza è anche abbastanza breve, quindi diciamo, ti direi buona domenica, insomma, da prendere con tutta la buona intenzione di questo mondo, ecco, diciamo così, a Damiano e a tutte le persone che stanno raggiungendo Bologna proprio per ricordare la strage del 2 agosto. Get Lucky adesso su Radio Capital.
2: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

0: Capital Weekend. Weekend con Alessandro Prisco.
1: Alla voce Adele.

0: Jeff Porcaro. Al basso Paul McCartney.
1: Al rap Notorious B.I.G.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
6: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
7: D'altronde, siamo pizza surgelata.
5: E le notizie continuano.
6: Noi pure.
7: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
0: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
0: Una produzione, One Podcast.
8: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. In Perù precipita

0: colpita un piccolo aereo durante il sorvolo delle linee di Nazca, anche 7 turisti italiani tra le 13 vittime facevano parte di 2 famiglie. Trump fa un nuovo passo indietro nella guerra all'Iran. Dopo aver minacciato un nuovo attacco, il presidente dice di aver accettato di ritirare l'offensiva su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Bombe israeliane su Gaza nella notte, 8 le vittime. Attentato in un locale a Mosca dove si stava festeggiando il compleanno del nuovo comandante delle forze aerospaziali. 3 le vittime per l'esplosione di una bomba sono la donna che portava l'ordigno, un addetto alla sicurezza che l'aveva bloccata e un cliente. Droni ucraini colpiscono una base aerea russa Engels e una raffineria di petrolio a Saratov, 2 città sul fiume Volga. Non era suicidio. Si pensa che Daphne Rebaudo, morta a Roma il 13 luglio dopo un volo dal terrazzo di casa, sia stata uccisa. Silvia Mobili.
1: Gli investigatori hanno fermato il fidanzato Mohamed Trabelsi, quarantenne nordafricano, conosciuto già alle forze dell'ordine per spaccio e gestione del racket delle case popolari della zona. Decisive le testimonianze dei vicini che hanno raccontato di una violenta lite tra la coppia pochi istanti prima della caduta. La donna aveva anche raccontato a più persone l'intenzione di lasciare il fidanzato. Determinanti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ricostruito gli spostamenti della coppia, confrontandoli con le dichiarazioni che si sono rivelate false dell'uomo.
0: La UEFA contro Infantino, pronta a votare la sfiducia al presidente della FIFA che nel frattempo ha ritirato il suo piano di vendere ai privati mondiali di calcio. Il Napoli festeggia i suoi 100 anni sul palco in Piazza Plebiscito. Il nuovo allenatore Allegri cita Totò.
2: Speriamo l'anno prossimo di ritrovarci qui tutti insieme a festeggiare qualche trofeo, o speriamo uno, due, tre, non si sa. La Champions, che bella parola, come nella famosa battuta di Totò, del grande Totò, nel grande film Miseria e Nobiltà. Sì. Oh cuoco, che bella parola.
3: Cuoco, che bella parola.
0: Subito c'è il Meteo Capital News, torna alle 9.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
7: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai 2 menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: Fire Fantasy su Radio Capital. Sono 7 minuti passati dopo le 8 di questa mattina, di questa prima domenica d'agosto, il 2 di agosto per la precisione, alle Prisco con voi fino alle 10 di questa mattina in Capital Weekend. Bentornati se siete con noi dalla prima ora, benvenuti e buongiorno soprattutto se da poco avete acceso la radio e, come ci piace dire, da poco avete preso conoscenza di questa nuova giornata della vostra vita, con quella percezione del mondo che ancora così è filtrata da quell'occhio stropicciato della domenica mattina, anche se va detto, come molti hanno già scritto, ormai si dorme poco, quindi siamo tutti svegli, gran parte di noi da diverse ore. Allora, dicevo, domenica 2 agosto, dato il giusto spazio anche alla voce di Damiano, se non ricordo male, di pochi minuti fa, che ricordava come oggi in effetti mi viene da dire anche il traffico che ci può essere intorno alla zona di Bologna mi piace, forse un po' romanticamente, se mi passate il termine, pensare sia anche legato al fatto che molte persone si stiano recando proprio nel capoluogo emiliano per celebrare questo 2 agosto, 46 anni dalla strage del 2 agosto del 1980, alle 10:25 l'orario preciso di quella data che ovviamente tutti noi ricordiamo per nefasti motivi. Ma 2 agosto, parlando di questa data, vedo che poi la messaggistica al 342-342-2190 si è riempita anche di altre celebrazioni, per fortuna molto più leggere. E qualcuno oggi compie gli anni, quindi facciamo gli auguri alla mamma di Filippo, la Carla, come la chiama lui, 82. È la mamma dell'82, sei giovanissimo, Filippo. 82 anni per la Carla, buon compleanno. Viaggia come un treno, meglio di me, scrive. E ciao anche a te, Filippo. Buona domenica. C'è chi si è tatuata la data del 2 agosto. Saluto ancora nuovamente Loredana, grande, fedelissima ascoltatrice di Radio Capital. E saluto anche Filomena, per la quale la data di oggi corrisponde all'anniversario di matrimonio. Giusto, 24 anni. Che palle, aggiungo io. No, non è vero, non è vero. Si sono portati bene gli anni di matrimonio, anzi, alla grandissima. E tra l'altro, a proposito di anzianità, allora, argomento che non era in programma, brevemente poi lo affrontiamo dopo. Fuori onda, qui mi confronto con la squadra del mattino, che ribadiamo, rappresentata da Maurino Belgeri, Agnese Banucci. Maurino, mio coetaneo, Agnese potrebbe essere nostra figlia. Siamo tutti d'accordo? Io cazzo ridi, è vero, non devi ridere, con orgoglio, con
1: no,
0: orgoglio.
1: No, ma infatti va bene.
0: Allora io dico con grande, col mio di orgoglio, dico: signori, hanno aperto un supermercato molto noto qui nel milanese, e io grande fan di questo supermercato, vicino a casa mia, e lo dico non ho problemi, in Piazza Le Piola a Milano. Ecco, con orgoglio ho comprato

0: detto un carrellino.
1: Citofono.
0: No, la via non la dico. Vabbè, chi se ne frega. Via della Sila. Vabbè, non importa. E compro il carrellino per andarci. Ma lo dico e l'ho detto anche con grande orgoglio. Carrellino moderno, con le tre ruote per salire le scale, perché abito al quarto piano senza ascensore. E molto fiero di questo acquisto, sono stato deriso in quanto sinonimo di anzianità. Ora io
1: perché no. Poi quando l'abbiamo visto è un carrellino molto elegante, fatto molto bene, molto moderno. Gli manca solo la targa, per dire.
0: Vecchio ma con stile.
1: Non di quelli classici di tessuto.
0: No, quelli di una volta, quelli con la fantasia scozzese, classico.
1: Sì, delle signore.
0: Sì, quelli con la doppia rotellina e basta, che porta inclinati. No, questo sembra più un trolley. No,
1: il tuo poi può salire le scale senza fatica, con le tre ruote. No, no, hai fatto un ottimo acquisto.
0: Vero, adesso è l'ottimo acquisto.
2: Sì, anch'io ritiro tutto quello che ho detto, anzi sono un po' invidiosa.
0: Lo so, c'è anche la tasca per il surgelato.
2: Capito.
0: Ora, se qualcun altro ha qualcosa per... No, perché allora, sentirsi vecchi non va bene. Comprare quelle cose che la gente pensa siano d'anziano, secondo me va bene, nel senso che chi se ne frega cosa pensa gli altri. Come dice il mio amico Maurino, se una cosa è utile e ti rende la vita comoda, ma vabbè, ma anche se brutta, aggiungo io, ma perché? Poi la vogliamo bella, ancora meglio. Va bene, dai, abbiamo parlato tantissimo, ma per fortuna arriva la musica di Sombra.

Vedo che piano piano vi state svegliando. 342 342 2190 di nuovo buongiorno. Allora volevo salutare un'anonima che si chiama il marito Piero, oggi è tra le tante che si aggiunge alla, diciamo, alla giornata dedicata a Bologna. Ogni 2 agosto, dice, come ogni 2 agosto anche oggi con mio marito 250 chilometri per non dimenticare. Brava, e noi siamo lì con te. Buona domenica anche a te. Poi saluto anche Rosario, grande, un altro fedelissimo di Radio Capital, che visto che si parla di celebrazioni o di ricorrenze di questo 2 agosto, dice, segnalo i festeggiamenti

1926, ovviamente è legato a 1926, data di nascita della squadra vice campione d'Italia. Tra l'altro, breve, poi diamo ancora con la musica, sentivo proprio ieri le dichiarazioni di Spalletti, ex allenatore del Napoli, col quale vinse anche uno scudetto, che non le ha mandate tanto a dire alla federazione dopo la scelta di Mancini e via discorrendo, notizie che tutti voi avrete letto o comunque visto negli ultimi giorni. Spalletti proprio molto molto seccamente ha detto: Maldini era l'uomo giusto, invece di mettere la quarta e di avere un'auto lanciata in autostrada, siamo andati indietro, abbiamo messo la seconda e siamo tornati a camminare un pochino piano. Diciamo che forse non si è lasciato benissimo con la federazione, dopo sapete insomma le ultime qualificazioni mondiali iniziate da lui e poi terminate ahimè da Gennaro Gattuso, non ahimè per Gattuso ma ahimè chiaramente per la mancata qualificazione dell'Italia al mondiale. Va bene, dai, 16 minuti dopo le 8 di questa mattina, un po' di carica se ne avete bisogno per affrontare questa calda domenica di agosto. The Heat is on.

0: doppia voce questa senza una donna, Zucchero, Paul Young, Without a Woman, quindi anche doppio titolo, 8 e 24 minuti quella che state ascoltando. Radio Capital, bella combo, chiusa appunto da questa canzone, ma aperta da Glenn Frey con The Heat Is On. Saluto Alessandro, mio omonimo, che chiede, bravo, bravo, perché ci ho pensato nel momento in cui facevo ma i tuoi giovani quanto è fastidiosa la risata di Eddie Murphy, tra l'altro. I tuoi giovani compagni di viaggio avranno compreso il senso della risata, la mia giovane compagna di viaggio Agnese, che richiamo in causa brevemente, evidentemente
1: no.
0: Beverly Hills Cop non ti dice niente.
1: Vuoto,
0: no, vuoto totale. Beh, sì. Cioè, sono film in cui tu non eri neanche un'idea quando io andavo al cinema a vederli, per cui ci sta. Per quelli che non lo sapessero, The Heat Is On, appunto, colonna sonora della di quella, credo poi sia diventata una trilogia, Beverly Hills Cop, e poi ci hanno fatto il 2 e poi il terzo, ma come di tutte le i sequel ci si ricorda sempre del primo, che generalmente è quello che viene meglio. E a proposito di ricorrenze, parlavamo adesso Zucchero, Without a Woman, senza una donna, ma Cinzia dice oggi anche la festa dei mariti, auguri a tutti loro. E poi, parentesi, e se vogliono che le loro mogli siano angeli, devono creare un paradiso all'interno della coppia. Vabbè, buona domenica Cinzia, buona domenica davvero a te e a tuo marito, se ne hai uno, e ricordati che comunque le cose si fanno in due, che poi ogni tanto anche essere un po' diavoletti

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel

0: primo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Sweet Home Alabama. 8 e 36 minuti, Radio Capital, nella mattinata di questa domenica 2 agosto, la Leprisco, fino alle 10 di questa mattina, lo dico a coloro che da poco avessero acceso la radio, in questa edizione di Capital Weekend un po' particolare, da separati, in casa, come ci piace dire. Io a fare questo orario, poi la mia amica collega Matilde Amato a tenervi compagnia, dalle 10 fino a mezzogiorno in questo primo weekend di agosto. Allora, intanto un po' di cose che sono arrivate nel frattempo, 342-342-2190, perché è vero che noi abbiamo delle cose da raccontarvi, ma ci piace anche sapere di quello che pensate voi e delle vostre vite in queste prime ore di domenica. Allora, intanto un saluto che va in Svizzera, quindi attraversiamo il confine, anzi o meglio, Luisa in Svizzera ha fatto questa cosa. Luisa scrive: ho comprato un carrello per la spesa che è anche un piccolo sedile per sostare e riposarsi. Qui ci ricolleghiamo a quando poco fa raccontavo di avere comprato io un carrellino, che per molti è un articolo un po' da anziani, per andare a fare la spesa al supermercato vicino casa, però di quelli un po' più tecnologici, ecco, per sostare e riposarsi. Questo mi sembra, tra qualche anno ci possiamo pensare. Luisa, comunque Ting, grazie per aver partecipato e soprattutto per il suggerimento. E qualcuno che lavora in orari, o meglio magari l'orario è ancora abbastanza consono, ma le temperature non credo lo siano, quindi un saluto a tutti i panettieri e i pasticceri e le pasticcerie aperte anche in questo 2 agosto. In questo caso saluto la pasticceria Bazza di Albisola, che starà sfornando dolci per tutti coloro che tra poco raggiungeranno le spiagge liguri e oggi magari avranno anche bisogno e voglia di festeggiare qualcosa. E poi c'è qualcuno che invece conferma: siamo partiti dal 2 agosto, oggi ricordiamo celebrazione dei 46 anni della strage di Bologna, e poi siamo anche scivolati su qualcosa di un po' di più leggero, e per molti invece la festa del 2 agosto, qualcuno diceva la festa dei mariti, dice no, è la festa dei cornuti, due come le corna, in un attimo si è trasformata appunto dalla festa del compagno o del marito in quello della compagna. Vabbè, Marco da Chivasso, ma immagino tu stia scherzando, perché insomma l'ironia è ogni tanto un po' di così, scherzare direi che non fa male. La voce che arriva da Torino è quella di Willy Peyote.

Bassa Kodak, la canzone di Willy Peyote, ascoltata alle 8:42 minuti. Radio Capital, allora, stavamo parlando, no, solo citato questo carrello della spesa che ho comprato, ma direi anche basta, grazie. E sì, qualcuno chiede, pubblicalo, sì, magari farò questa foto di questo bellissimo carrellino della spesa da pubblicare sui social, perché evidentemente qualcuno è interessato, sì, quelli con le rotelline che salgono le scale, per chi appunto non ha gli ascensori, ma non si parla di carrelli, ma un discorso legato un po' ai supermercati. Secondo me è una delle notizie più belle della settimana. Non so se l'avete sentita. Quella che purtroppo ricorda, si rifà Silvio Berlusconi, che posso dire, posso adesso dire una cosa che può sembrare forte, ma ormai è diversi anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, con tutto quello che è successo dopo, io un pochino rimpiango i tempi andati. Ma a parte questo breve parentesi, la notizia più bella per quanto mi riguarda, perché c'è anche tanta ironia di base, è quella che vede il suo hangar privato, quello in cui erano custoditi tutti i suoi quadri, tutte le sue opere con molte virgolette d'arte, e che credo fosse ad Arcore o comunque in Brianza, vicino a dove sorge Villa San Martino, credo, a Macherio, insomma, lì ad Arcore, ma da quelle parti lì c'era un hangar in cui Berlusconi teneva tutti i suoi quadri. E tu dici, benissimo, i quadri, le opere d'arte, da grande magari appassionato, e anche avendo le disponibilità economiche, chissà che cosa si era comprato. Molti magari hanno già letto questa notizia, ma la cosa meravigliosa è che era una collezione di quadri fatta e composta esclusivamente da opere acquistate durante le televendite notturne. Io sono impazzito a pensare a Silvio Berlusconi in piedi di notte che guardava le televendite, quelle sulle reti, quelle locali, perché all'epoca di questo si tratta, tra l'altro inventate da lui le reti locali, anche questo è un'altra cosa che ci racconta la storia, e di quelle che Sgarbi ha definito con molta eleganza quadri non di alto valore, che io definirei croste, che però lui collezionava, arrivando ad averne talmente tanti per un valore complessivo, se non ho letto male, di circa 20 milioni di euro. E la cosa veramente bella è che quando aveva ospiti, li portava a guardare le opere, l'ospite ignorante, magari non sapendo che davanti aveva delle merite croste, e però dice, ma porca miseria, sono di Berlusconi, varranno un sacco. Berlusconi chiedeva loro cosa ne pensassero e tutti, no, bellissima, bellissima, questo, guarda, si vede proprio una profondità, una prospettiva, un tocco di pennello che in pochi hanno. E secondo me Berlusconi sotto sotto se la rideva, un po' come quando fai assaggiare il vino a chi non ne sa niente, gli dai quello di bassa qualità e ti dice buonissimo.

quella di Dolores O'Riordan, un'altra delle tante voci che ci è stata portata via troppo presto. 46 anni per la cantante dei Cranberries, Just My Imagination, canzone appena ascoltata su Radio Capital quando mancano poco meno di 10 minuti alle 9 di questa mattina 2 agosto, quando è che? Del 2018 credo sia mancata Dolores O'Riordan. Va bene, comunque sempre molto bello riascoltare la sua voce. Allora, volevo rispondere a qualche messaggio sulla notizia che ho raccontato poco fa, che molti di voi avranno già letto in questi giorni, ma che mi ha fatto molto sorridere, relativa all'hangar contenente le opere acquistate da Silvio Berlusconi durante le notti passate davanti ai canali televisivi, quelli di quelli locali, no, comprare quadri. La notizia qual era? Che l'hangar nei quali vengono contenuti, conservati, venivano conservati questi quadri, diventerà un supermercato e quindi perderà la sua funzione. Chiaramente poi gli eredi e i figli di Silvio Berlusconi hanno fatto in modo di sbarazzarsi di quadri che non avevano tantissimo valore, e credo, se non ho capito male, che Berlusconi li comprasse non con l'idea di trovare l'artista del futuro, come mi ricordo faceva mio nonno. Ha avuto un periodo in cui diceva: oh, io su questo ci punto, e comprava dei quadri di qualche... oh, vi giuro, non se n'è mai più saputo niente di queste. O mio nonno portava una sfiga esagerata o non aveva occhio, vabbè, comunque ci ha provato. No, volevo rispondere a Vittorio che dice: caro Alessandro, le TV private Berlusconi le ha acquistate, non le ha inventate, informati prima di dare informazioni sbagliate. Da Torino, Vittorio. Intanto ciao, buona domenica anche a te, hai ragione, ho usato forse un termine sbagliato parlando di invenzione, no, però non credo di dire niente di sbagliato se sottolineo come Silvio Berlusconi col suo avvento, e poi non è una questione di appoggio non appoggio, di bravura non bravura, apprezzamento non apprezzamento, è chiaro che poi la rivoluzione, passi questo termine, che ha portato Silvio Berlusconi all'interno della TV privata è chiaramente stata epocale. Vai Malika!

0: radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni. Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. In Perù è precipitato un piccolo aereo durante il sorvolo delle linee di Nazca. Ci sono anche 7 turisti italiani tra le 13 vittime, facevano parte di 2 famiglie in viaggio insieme. Trump annulla il nuovo attacco all'Iran per l'ennesima volta dopo l'annuncio, arriva lo stop alle bombe. Il presidente spiega di aver ricevuto pressioni da paesi del Golfo Persico, a cominciare dall'Arabia Saudita. Attentato in un locale a Mosca dove si stava festeggiando il compleanno del nuovo comandante delle forze aerospaziali. 3 le vittime per l'esplosione di una bomba sono la donna che portava l'ordigno, un addetto alla sicurezza che l'aveva bloccata e un cliente, 21 i feriti. Dopo le nuove scosse ai campi Flegrei, dichiarati inagibili 8 edifici, quasi 300 persone sono sfollate, hanno trovato accoglienza.

0: presso le aree attrezzate di Napoli e Pozzuoli e riapre oggi il porto di Pozzuoli. Il sindaco di Bacoli, Iosi della Ragione, denuncia il ritardo negli interventi di consolidamento dei costoni.
1: Il tema costoni è un tema molto preoccupante, su cui è necessario intervenire con urgenza, sia per la parte al mare dove possiamo interdire ulteriormente la balneazione, ma per la parte a terra parliamo di costoni sotto cui ci sono case, abitazioni, borghi, quartieri.
0: Il Danubio è in una secca storica, l'Ungheria costretta a fermare per la prima volta in 44 anni la centrale nucleare che fornisce il 40% del fabbisogno annuo di elettricità al paese ed è raffreddata proprio dalle acque del fiume. Reggio Calabria e Messina domani saranno le uniche città sulle 27 monitorate ad avere il bollino giallo e non rosso per il caldo. Oggi Ancona e Bari hanno ancora il bollino arancione, ma domani passeranno al rosso come tutte le altre. 5 anni esatti dagli ori olimpici di Tokyo, a una settimana dall'inizio degli europei di Birmingham. Europei di atletica, Marcel Jacobs parla Sky e punta al terzo oro continentale nei 100.
2: La giornata che mi ha cambiato la vita, la giornata in cui sono riuscito a coronare il mio sogno. È incredibile pensare che siano già passati 5 anni, sembrava ieri. Siamo tra poco arrivando ai campionati europei, 2 titoli di fila, speriamo nel terzo. Lottiamo per quello e quindi sono contento.
0: Capital News torna alle 10.
3: Per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

Uno Stevie Wonder che ci riporta nel 1977, quello di Another Star su Radio Capital alle 9:08, domenica 2 agosto 2026, prima domenica del mese. Buongiorno, ben svegliati se da poco avete aperto gli occhi, buon viaggio se vi siete appena messi appunto sulle strade, su strade e autostrade, come diceva qualcuno, diretti verso le vostre località di villeggiatura, sempre per rimanere in termini da telegiornale, insomma, a meno che non stiate andando in qualche città d'arte o in montagna, insomma, quei posti di cui si sente parlare ogni volta che si ascolta appunto un TG. Lale Prisco con voi, ultima ora insieme di questa versione solitaria di Capital Weekend. Allora, intanto volevo salutare Gisella e chiederle se almeno questa Another Star, questo Stevie Wonder, le è piaciuto ed è stato di gradimento dal punto di vista musicale, perché è giusto che al 342-342-2190, con tutta l'educazione che contraddistingue ascoltatori e ascoltatrici di Radio Capital, arrivino anche apprezzamenti o meno rispetto alla musica che vi regaliamo, insomma la playlist che decidiamo noi per voi per questo weekend e per tutti i giorni che verranno. Poi mi sono reso conto, chiedo scusa a chi si è sentito offeso ma non volevo, di aver usato forse la parola sbagliata, cioè quella che faceva riferimento al vecchio premier italiano, parlando dei quadri che aveva collezionato e di come questo hangar diventerà un supermercato. Sì, parliamo di Berlusconi. Allora, saluto in particolare, mi riferisco anzi a due persone. Intanto ringrazio Samuele che era d'accordo con me. Io ho semplicemente detto che l'avvento di Berlusconi nella TV commerciale è stato un cambio epocale. Non ho detto né bene né male, ognuno poi avrà le sue idee, non è importante. E lo stesso Samuele dice: hai ragione, comunque anche a me non piaceva, ma diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ripeto, nel bene e nel male. Poi qualcuno, e in questo caso mi riferisco a Carla, ciao e buongiorno anche a te, che altrettanto giustamente dal suo punto di vista dice: le TV di Silvio Berlusconi hanno devastato il nostro paese. L'intento era quello di renderci un popolo ignorante, ci sono riusciti, a casa mia da sempre oscurate. Allora, idea legittimissima, anche quasi appoggiabile per quanto mi riguarda, però aggiungo, è oggi che viviamo nell'epoca dei social. Cioè, se eravamo ignoranti negli anni 80 e 90, e non credo che lo fossimo così tanto, oggi che invece prendiamo per buono tutto quello che arriva dalle varie piattaforme e da varie fonti più o meno credibili, direi meno nella maggior parte dei casi, è chiaro che la tendenza sarà sempre peggiore. Quindi alla fine siamo sempre noi, per fortuna, a poter decidere come indirizzare la nostra vita. E almeno speriamo che possa continuare a essere così. Vai, Mick!

Jealous Lover, il disco dei Rolling Stones, alle 9:13 minuti su Radio Capital. Che bello, che bello, che bello. Io sono davvero felice quando vedo che noi tutti, chi da una parte e chi dall'altra, esprime le proprie idee. Per fortuna non sono tutte uguali, ma meno male, come scrive qualcuno, viva Dio, abbiamo tutti dei gusti diversi e se ne può parlare chiaramente senza cadere magari nella cattiveria, cosa che però ammetto finora non è successa, quindi non vi sentite tirati in ballo, in causa. Allora, lasciamo l'argomento televisioni, che tra l'altro non era neanche così voluto e centrale in quanto detto poc'anzi, anzi, ho citato i social prima, perché qualcuno diceva che le televisioni private, le reti private, insomma quelle che ci hanno accompagnato negli anni 80-90, sono state un po' oscuranti per le nostre menti, concetto che io per certi versi posso appoggiare, per altri un po' meno, e ho citato i social che sono la deriva, credo, peggiore invece di quello che abbiamo iniziato a vivere diversi decenni fa. E poi come sempre però sono gli utilizzi dei mezzi che abbiamo a disposizione, no? Che fanno che danno poi il giudizio finale sul mezzo stesso. Però a proposito di social, adesso arrivo al punto, vedevo ieri pubblicata su vari quotidiani online la foto di Fedez, che a livello musicale non è, diciamo, non compare nelle scalette musicali di Radio Capital, ma fa sempre molto parlare di sé, intanto in bocca al lupo per le sue condizioni di salute, ma era su questo aereo in compagnia dei due cani. E uno dei due si chiama Silvio, quindi bene o male siamo tornati lì anche senza volerlo. L'altro non ho capito, Marcello, vabbè, non importa. Quindi potremmo anche chiederci, c'è questa ormai nuova moda di chiamare gli animali col nome di persone, insomma, di personale. Bruno, Franco, Maurino, Silvio, ma perché no? A me piace questa deriva, che è degli ultimi anni. Ah, Maurizio, Silvio.

Maurizio, beh, a questo punto immagino. Ma Maurizio per Costanzo, grazie Agnese. Oh, mi fido, mi fido. Però tutto questo per raccontare cosa che leggevo invece con grande entusiasmo e con grande felicità che ci sono, visto che questo è periodo

visto anche l'attenzione che ormai rivolgiamo a volte più che ai nostri figli e ai nostri animali, spesso perché sostituiscono proprio la mancanza di figli, ed è una cosa che trovo molto giusta anche per evitare quella bruttissima pratica, faccio un po' di pubblicità progresso, anche scontata se volete, dell'abbandono dell'animale durante l'estate, che vi ricordo è reato. Cioè, non è che è brutto, non si fa. Sì, è brutto, non si fa, e poi è anche reato. E se ti vedo ti do anche un calcio nel culo per essere buono. Quindi se avete il vostro pet, cercate, perché ci sono strutture che lo accolgono molto volentieri.

R.E.M. Losing My Religion, Radio Capital. Da sempre, ovunque vada in vacanza, ho sempre portato i miei cani con me, scrive Rosario. Purtroppo, anche se io sono di Napoli, mi spiace notare che ci sono alcune regioni, soprattutto qui al sud, che ancora non sono pronte culturalmente ad accogliere le famiglie con i cani, con tanto di foto di Attila allegate. Ecco, torniamo anche ai nomi. Attila è per incutere timore. Però in questo caso ci sta, perché il cane è di taglia, direi, medio grande. Io impazzisco quando vedo il chihuahua col nome Attila, quella roba lì che a me piace tantissimo in realtà. Saluto un mio caro amico Stefano che ha un Pomerania e al quale ha comprato una tutina per l'inverno con scritto Bodyguard. Il Pomerania peserà 20 grammi, credo. Fa molto ridere. Allora, Stefano, le gatte di casa si chiamano Ella e Ari.

0: Rita, immagino Ella Fitzgerald e Rita Franklin fossero state maschi, si sarebbe invece chiamati John e Paul, qui neanche sto a dire chi sono, oppure, ma qui scadiamo anche nella politica, Lenin e Trotsky. Molto carino, poi, visto che sto lavorando con il mio amico Maurino oggi, l'audio di Maurina.
1: Sono Maura di Venaria Reale, in vacanza da una settimana in Irlanda. A proposito del padrone degli animali che li umanizzano, sì. C'è successo durante il nostro tour di capitare in una casa dove una signora aveva chiamato il suo cane Rocco in Irlanda, c'è la roba strabiliante questa.
0: Arriva fin lì. Ah, è Rocco e i suoi fratelli, magari era una grande fan del cinema e non è che l'unico Rocco al mondo, non ho capito, è diventato lui. Ci può stare. Vedo del consenso qui nello studio, molto bene, di Radio Capital. Va bene, dai, 9:27 minuti arrivano gli Empire of the Sun.

0: Capital Weekend con Alessandro Prisco. Con questa fai colazione. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Con The Breakfast Club hai una visione diversa delle cose. Hoping it's going to come true, but there's not a lot I can do. The Breakfast Club, l'informazione con la redazione giornalistica di Radio Capital, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi.

0: online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Quanto colore stiamo portando in questa domenica mattina con la musica di Radio Capital, Yabba Dancing Queen. 35 minuti passati dopo le 9, direi ormai quasi 36, quindi la giornata è più che abbondantemente cominciata. Buona domenica, buon 2 agosto se da poco avete iniziato appunto a vivere questa giornata. Allora, ultimi 20 minuti insieme alle Prisco, versione singola di Capital Weekend. Tra poco la mia collega danzerina qui davanti a me, Matilde Amato, già pronta a prendere il microfono. Però nel frattempo, lo so, qui possiamo parlare dei massimi sistemi, ma la radio è bella per questo. Ieri, in maniera del tutto casuale, siamo andati sui nomi che davamo alle prime automobili che abbiamo guidato, quindi

nella nostra tarda adolescenza, 18-19 anni, adesso siamo capitati sui nomi degli animali. Tutto nasce dal fatto che raccontavo, insomma leggevo, di come oggi le strutture sono molto più ricettive, si parla di vacanze per portare con voi anche i vostri animali, e mi chiedevo se anche voi avete quella sensazione che sempre più spesso si sentano nomi umanizzati dare agli animali, cosa che io apprezzo molto, e da qui via tutta una serie di nomi che adesso andrò a leggere perché sono molto divertenti, partendo da Omar, il cui cane si chiama Shiro, come Ken Shiro. Gli ha dedicato anche la pettorina. Kenshiro è una cosa un po' maschile, me ne rendo conto, ma tutti sanno, insomma, un cartone animato di grande successo degli anni 80, fine, sì, 80, primi 90. E, Enrica, Pedro, il nome del mio cane in onore di Almodovar, e qui quindi grande citazione cinematografica, ma anche di quello di Santa Fe, cantato da

D'altronde siamo danzerini, dopo gli ABBA, dopo la Dancing Queen, quale regina più danzerina della raffa nazionale, come la chiamate Enrica da Roma. Ne approfitto anche per salutare la mia amica e collega Betty Senatore, il cui gatto appunto si chiama Pedro, evidentemente un nome che va per la maggiore. Va bene, dai, da Pedro direi a Bruno. Il Bruno in questione porta il cognome Mars e canta questa canzone che continua a darci tanto buon umore, che si intitola I Just Might.

su Radio Capital e mi dolgo e mi pento e ho un rimpianto di non aver aperto l'argomento del perché avete dato certi nomi ai vostri animali, cosa che non avrei, di cui non avrei parlato per 3 ore, ma sicuramente mi avrebbe dato e vi avrebbe dato tanto tanto buon umore e tanta allegria, perché adesso io non posso leggere tutti i vostri messaggi che stanno arrivando al 342 342 2190. Buongiorno Capital, scrive Renata. Qualche anno fa un amico mi regalò un gattino, io sono virgola sono no. Sai che era una delle, credo, una punizione quella quando partiva virgola. Ve la ricordate virgola? Era una punizione per le orecchie. Quando hai fatto qualcosa di male ti faccio ascoltare virgola. Vabbè, mi regalò un gattino, lo chiamai Pippo. Poi mia mamma, santa donna aggiungo io, si accorse che era femmina. Quindi non è che l'hai chiamato in un altro modo, no? Hai solo cambiato l'ultima vocale, l'hai chiamata Pippa. Si poteva fare di meglio comunque, Renata, ma adoro che sia andata in questo modo. Saluto anche Patrizia, buongiorno, buona domenica, ho chiamato Berti il mio cane, Faustino il mio pappagallino in onore di Fausto Bertinotti. Patrizia da Palermo, ciao, buona domenica, goditi il mare. Poi vabbè, veramente ci sono un sacco di nomi strani. Saluto anche Gabriele, il nostro gatto si chiama Brugola, anche qui c'è stata una piccola deviazione sul sesso evidentemente di Brugola, perché da piccolo sembrava una femminuccia e poi si è rivelato maschio, perché Brugola rimane un nome di accezione femminile, perché è la brugola, corretto? Però l'utilizzo della brugola credo che sia ancora, non sto facendo del sessismo e del patriarcato, ma sia ancora appannaggio maschile, insomma. Il paradiso della brugola, vedo sempre clienti che possono essere appunto di sesso maschile. Poi magari, siete tutte donne che adorate montare i mobili di quella nota casa svedese. Arrivano gli Spandau Ballet su Radio Capital. True.

grande amico di Radio Capital, Frankie Energy MC, quelli che ben pensano. 9:52 minuti, siamo quasi arrivati alla fine e vabbè, niente, ormai devo continuare perché le motivazioni che hanno portato i nomi dei vostri animali me le voglio portare poi io dietro per tutta questa domenica, leggendole le faccio mie. Quindi andiamo subito da Antonella. Beatles lover, 20 anni fa chiamò il suo gatto Jean-Paul, in francese però, ma la versione appunto quella francese, perché da qualche parte lessi che i gatti amassero i suoni dolci, quindi John e Paul, certo, Jean Paul. Il mio gatto maschio, vabbè, si chiama Cotoletta, e vabbè, questo ci può stare, ci chiama la filosofia, i pazzi e Marx per i suoi gatti. E, ho chiamato il mio gatto India, scrive Ale, perché era il viaggio che desideravo fare in quegli anni, e appena portata a casa la mia gatta ha dormito per una settimana proprio dentro quella valigia, quindi sapeva dove voleva andare. Poi mi piace Sandro, i nostri gatti si chiamano Scriccio, Zorro, Bianchina, Manchietta, Zucchina, Topolino, Miau Miau, Fagiolina, Bruno e gli altri senza nome perché sono troppi. Lì erano pochi, poi dopo sono diventati troppi. Questa cosa mi prende, mi dà anche un po' di malinconia, un po' di nostalgia, perché ho ripensato al mio di gatto, che è stato l'unico vero protagonista del mio profilo social finché era in vita, che essendo bianco-nero, quindi per ovvi motivi, chiamai Gobbo. E vabbè, insomma, sono passati tanti anni e come tanti che hanno raccontato dei propri gatti che sono sul ponte, sicuramente si staranno facendo compagnia a vicenda. Buon viaggio.

0: eccomi qua.
1: Oh, invidiosa per avere io in scaletta il cast di La La Land con Another Day of Sun. Eccola qui, Matilde.
0: Perché l'ha andata a te, Luca Sacchi? Perché l'hai data a Priscone?
1: Per fare un dispetto a te.
0: Per fare un dispetto a me, ma guarda un po'. Tra l'altro sai che sono passati 10 anni, sì. Hanno modificato finalmente il manifesto con la manina che va in su di Ryan Gosling nella loro scena di ballo. Hai mai visto La La Land?
1: Sì, quello che ha preso l'Oscar con tutta
0: per
1: quella
0: sbaglio.
1: Polemica, esatto.
0: And the Oscar goes to La La Land. Scusate, abbiamo sbagliato.
1: Senti, ti lascio il tuo spazio, cara Matilde. Le prossime 2 ore le passerete in compagnia dunque di Matilde Amato qui su Radio Capital. Io ringrazio tutti.
0: Essere triste. Non puoi restare altre 2 ore.
1: No, abbiamo detto sono qui dalle 7 di stamattina.
0: Adesso, come se avessi spaccato le pietre.
1: Devo andare a proposito di film, vado a riposarmi perché oggi pomeriggio vado a vedere Odissea. Quindi devo dormire, prima.
0: Se no dormi durante. Se un'oretta no, comunque assicurata, mi dicono.
1: Dai, almeno me ne devo andare, vi lascio con la mia amica Matilde. Grazie a tutti, grazie Maurino, grazie Agnese e grazie a tutti voi per la compagnia. Baci, abbracci e buona domenica. Ciao.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90 €. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
2: Le notizie alle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. A Bologna la cerimonia in memoria delle 85 vittime della strage alla stazione di 46 anni fa. Il governo non ha mandato ministri. C'è il sottosegretario agli interni Molteni che ricorda l'attentato di matrice neofascista. Secondo il giudice che in primo grado condannò il neofascista Paolo Bellini come esecutore materiale, si è fatta luce sui mandanti, ma la verità non è completa e il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime, Paolo Lambertini, si dice deluso per il lavoro della commissione antimafia.
3: Allora io chiedo, lo dico a ogni partito, che sia del governo o non del governo, che abbia a cuore, non saprei come dirlo meglio, una pulizia istituzionale, credo che dovrebbe porsi la domanda a chi giova questa fatica o questa rinuncia di non andare oltre per cercare di capire queste che noi crediamo essere importanti verità.
2: Ci sono anche tre ragazzi tra i 18 e i 24 anni tra le 7 vittime italiane per lo schianto di un aereo da turismo in Perù. Stava tornando all'aeroporto dopo un sorvolo delle linee di Nazca. 13 le vittime in tutto. Gli italiani facevano parte di due famiglie che viaggiavano insieme. Da Trump nuovo stop ai nuovi piani di attacco all'Italia.

0: Iran. La Casa Bianca dice di aver ricevuto pressioni dai paesi del Golfo. Secondo i media israeliani, l'ennesima frenata del presidente degli Stati Uniti è arrivata dopo che Teheran ha accettato una proposta per la riapertura dello stretto di Hormuz. All'università di Modena e Reggio Emilia la tesi di laurea si potrà scrivere con l'intelligenza artificiale. Questo a patto che lo si dichiari, specificando in quale misura e per quali finalità, e che il docente sia d'accordo. Lo prevedono le nuove linee guida dell'Ateneo. Prossimo appuntamento con Capital News alle 11.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale, con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: L'ultima luna, Lucio Dalla su Radio Capital. Buongiorno amici.
1: Buongiorno bellezza, Cristina di Lariano.
0: Ciao Cristina.
1: Ti sto aspettando.
0: Eccomi.
1: Dai. Però non essere nervosa.
0: Ma come fai a saperlo? No, ma non sono, in realtà non sono nervosa, sono agitata, anche perché ho fatto tutto all'ultimo secondo. Prisco, che è ancora...
2: Non essere nervosa.
0: Se con gli altri balli il twist. No, perché ho fatto tutto di corsa. Aspetta, le cuffie non trovo, non ho messo le webcam per vedere Umberto Mattia che regge. Oh, aspetta, mi calmo, ti ha la sigla e poi c'è tantissima calma. Vai!
3: Capital Weekend.
0: Sì.
3: Con Matilde Amato.
0: Eccoci qua. Allora, ho tenuto il priscone intanto perché mi manchi già tanto. No, perché volevo rispondere a Maria Grazia, che ha detto: scusate, nome di chi ha condotto Capital Weekend dalle 7 di stamane?
2: Eccomi qui, Alessandro Prisco.
0: Ma come? Maria Grazia ancora non ti conosce?
2: Maria Grazia.
0: Maria Grazia, una nuova ascoltatrice. Chissà se l'hai conquistata. È vero, tu sei nuovo, ormai da un anno, per cui ormai ti conoscono, però chissà se l'hai conquistata. Maria Grazia ti vorrebbe qua per altre due ore, infatti adesso vado e resti tu. Ti sembra uno scambio?
2: Quella roba lì.
0: Ho capito, va bene. Vabbè, dai, allora buone vacanze.
2: Buone vacanze. Io domani torno dalle 14 alle 17 tutti i giorni, sempre qui su Radio Capital. Capito, Maria Grazia?
0: È una minaccia. Per due settimane il priscone in solitaria.
2: Buone vacanze a te e ancora buona domenica a tutti gli ascoltatori. Ciao Mati.
0: Ciao Prisk. Va bene, buongiorno amici, buongiorno Agnese Vanucci che è in redazione, che è qua anche lei da tre ore, per cui quel che ne resta di Agnese.
4: Intera ancora.
0: Sì, no, ma infatti ti vedo sempre bella fresca. E poi buongiorno anche a Umberto Mattia, che già abbiamo salutato, che è in regia questa mattina per quella che è la mia ultima diretta di questa stagione. Infatti vi devo dire la verità, sono un po' triste. Cioè, lo so, non ci credi, invece sì, è così. Un pochino, c'è quell'area di malinconia. Però volevo ringraziare tutti gli ascoltatori che ieri mi hanno dato il suggerimento delle liste per fare la valigia. Amici, ce l'ho fatta! Grazie ai vostri preziosi consigli, grazie alla lista, spero almeno di aver messo tutto via. Just

Access 10:14 in questa domenica 2 agosto. Ancora un abbraccio a tutti voi che siete rimasti qui da ieri a sapere com'era andata a finire con la sera delle valigie. Grazie mille. No, allora, io che sono disorganizzatissima, devo dire che ho provato a seguire i vostri consigli sulla storia della lista, per non dimenticare nulla. Sembrerebbe che ci sia tutto, poi ve lo faccio sapere tra un paio di giorni. Ci sentiamo privatamente sui social, su Instagram, e poi vi dico. Però comunque grazie, perché mi avete fatto cambiare punto di vista, quantomeno la prospettiva, no? dell'approcciarsi alla valigia, che è una cosa che proprio dicevo ieri tra le mie preferite della vita. Invece questo disco di Ella Langley mi ha fatto venire in mente che sì, non ho messo degli stivali texani, ma d'altronde dovendo andare al mare posso dire non mi servono a niente, e poi sono uno dei sogni della mia vita, quello e il cappello, però il cappello da texana e gli stivali quelli con la punta di ferro. Ma che sogno, che bello. Negli anni 90 c'è stato un momento in cui, secondo me forse primi 2000, i tempi in cui Madonna cantava Don't Tell Me aveva lasciato proprio un segno molto molto forte, e quindi noi ragazze in quel periodo volevamo tutte essere lei avere quello stile lì, anche se poi il fisico magari non te lo concedeva, per cui è rimasto un sogno nel cassetto, no? Non ho mai comprato sì, magari dei jeans a zampa, quella roba lì sì, però lo stivale texano ok, ma non quello con la punta di ferro, e soprattutto non il cappello, che ogni tanto dico, ma sai che quasi quasi in quegli shop, no, che anche di musei o di posti dove vai a vedere quando fai magari dei giri così, mi è sempre venuto il dubbio di cosa faccio, lo prendo, alla fine l'ho lasciato lì. Vabbè, niente, piccoli desideri incompiuti. Il bello della vita è anche, oltre a cambiare prospettiva come dicevo inizialmente, è anche il fatto di avere dei desideri, delle proiezioni, sono micro proiezioni nel futuro. È bello, no, proiettarsi in avanti. Niente, a proposito di

Amalfia su Radio Capital. Sapete che la radio, lo dico spesso, che è veramente il luogo dove accadono delle piccole magie. In questo momento al 342-342-2190, probabilmente anche un po' condizionata Daniela dalla canzone di Bruce Springsteen, ha mandato questo messaggio che dice così: ciao Matilde, ti scrivo con gli occhi ancora lucidi da un treno che attraversa i campi di girasoli. È già un'immagine stupenda, il treno che passa e tu ti lasci proprio alle spalle quello che hai vissuto. Quello che ha vissuto è che oggi, dice Daniela, nostra figlia compie 18 anni, non ha chiesto di fare una festa in discoteca o di ricevere come regalo degli abiti, che ne so, i classici regali da ragazza, ha chiesto di andare a vedere per la prima volta la vecchia casa abbandonata dove è cresciuto suo nonno nel cuore dell'Abruzzo. Quindi abbiamo passato il pomeriggio a camminare in quella casa così un po' vissuta, a cercare segni del passato e anche a piantare un albero di ulivo nel vecchio giardino per festeggiare la sua nascita. Scusate, ma non abbiamo degli ascoltatori che sono i più belli del mondo? Grazie Daniela di questa condivisione e anche di questo bel messaggio. Tra l'altro questa settimana leggevo che è diventato proprio un trend questa cosa di andare a vedere le case dove sono cresciuti i nonni, dove sono cresciuti gli zii, oppure quelle case che frequentavamo quando eravamo bambini. Magari appunto era una casa di un parente e non ci siamo, cioè abbiamo passato l'infanzia ma poi non ci siamo mai più tornati, e invece sta prendendo sempre più piede. Perché? Perché il posto più felice, così dicono alcuni studiosi, della tua vita in realtà non lo devi cercare da qualche parte, ci sei già stato e ci devi semplicemente ritornare e scoprire che magari è tutto cambiato, o invece scoprire che sei tu che sei cambiato e quindi ti sembrava una casa enorme e invece era una casetta piccola, però sai, i tuoi ricordi sono quelli di un bambino. Bello, magari vi è capitato anche di andare, di tornare nei posti della vostra infanzia, di tornare in case in cui non eravate mai più stati a distanza di tanti anni, oppure semplicemente siete degli abitué del solito posto di vacanza e quindi dici: guarda, io sono sempre stato a fare le vacanze sul litorale laziale e quindi ancora oggi a distanza di tanti anni torno sempre lì nello stesso posto,

0: Alla chitarra David Gilmour. Al sax Lucio Dalla.
1: Alla voce Annie Lennox.

0: tromba Louis Armstrong.
1: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
8: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
9: D'altronde, siamo pizza surgelata.
7: E le notizie continuano.
8: Noi pure.
9: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
1: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
7: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
1: Una produzione, One Podcast. We'll be right back.

I Doors, Hello I Love You su Radio Capital. I Love You lo dico ad Alessandro Prisco, che è andato, come ha fatto quello che fanno i colleghi quando ti dicono adesso ti vado ad ascoltare dalla macchina, e quindi in macchina mi ha mandato un messaggio per dirmi: vedi, tu ci sei rimasta male che io ci avevo La La Land e a te però hanno dato i Doors, e dovevano scambiarli. Luca Sacchi, pronto. Allora, La La Land, se siamo da soli, che poi non saremo più da soli, voglio dirlo, noi vogliamo stare insieme, vicini vicini, e comunque La La Land a me, i Doors a Priscone, per una cosa. Invece no, l'hanno fatto, Ale, secondo me anche per ricordarci reciprocamente che comunque ci vogliamo bene, così come vogliamo bene a voi ascoltatori di Radio Capital in questa puntata di Capital Weekend con l'Amati fino a mezzogiorno. Stiamo parlando di luoghi di vacanza, quelli della nostra infanzia, perché allora io ho usato il termine trend, c'è qualcuno che ha detto però non chiamiamolo trend, è vero, io sono una quasi anziana, dice questa ascoltatrice, però il termine trend non mi piace, da quarend va bene, meglio, facciamo così, trend a due, una cosa del genere. No, allora è in realtà frutto di una ricerca, questa cosa, questa voglia improvvisa di tornare nella casa al mare dei nonni. Siamo partiti dal messaggio di Daniela che ci raccontava del desiderio di sua figlia per i 18 anni di tornare nella vecchia casa dove era cresciuto il nonno, o comunque non lo so, il cortile dove giocavamo da bambini. Non è soltanto nostalgia, ma è il nostro cervello che in qualche modo prova a riportarci in un posto in cui ci sentivamo al sicuro. Dici: ma lo dici tu, Mati? Figurati, ma titolata io sono, non credo. E allora lo dice lo psicologo Konstantin Sedikidis, che ha studiato la nostalgia per tanti anni, e le sue ricerche hanno mostrato che appunto quando attraversiamo un cambiamento o una crisi personale, il nostro cervello torna ai ricordi più profondi, non tanto per vivere nel passato ma proprio per senso di continuità. Quindi la nostalgia in un certo senso non serve a ricordare e basta, ma serve a ricordarci chi siamo, chi siamo, chi siamo stati, dove stiamo andando su questa terra. No, scherzo, questa è una citazione, sarà Corrado Guzzanti quando faceva Quello, che bello. Vabbè, oh, è puntata nostalgica oggi, praticamente. No, ogni tanto vengono in mente piccoli ricordi del passato. Ciao Mati, dice Barbara, io a distanza di anni, pensa, sono ritornata con mio marito nei luoghi dove ero stata in gita con la mia mamma, che ora purtroppo non c'è più, è stata un'emozione pura, posso dirti? C'è stato pure un piantino, Barbara. Ma qui stai parlando con la Queen of Piantinos. Cioè, noi siamo, cioè, adesso non è che voglio, figurati, corona non ne ho, però semplicemente, con la birra, però semplicemente regina del Piantino, quello sì, quindi sei decisamente una.

disco di Harry Styles, Aperture, su Radio Capital alle 10.40 in questa domenica 2 agosto. Tra l'altro, lo sapete che ne ho già parlato, secondo me, del fatto di questo album, Kiss All The Time, Disco Occasionally, il nuovo album di Harry Styles, che è forse l'album che ho più ascoltato nell'ultimo periodo. Mi piace proprio da pazzi, cioè mi è piaciuto questo ritorno di Harry Styles, che peraltro è in tour in questo momento, anche se leggevo che ha sospeso il tour per problemi di salute, quindi gli mandiamo un abbraccio, povero Harry, che insomma ha fatto 68 date erano previste nel tour, ha sospeso quelle in Brasile perché appunto non è stato benissimo, speriamo che si riprenda presto. So che magari qualcuno di voi non sarà d'accordo, la musica poi è anche una questione molto soggettiva, però devo dire che questa Aperture mi ha proprio dato l'apertura e lì ho detto: senti, ma io me lo vado a sentire il nuovo disco di Harry Styles. Ammazza, ma proprio, cioè proprio belle le sonorità, vi devo dire la verità, incontrano i miei gusti, chiaramente, ripeto, la musica è decisamente soggettiva, quindi non è che possiamo avere tutti la stessa opinione. Al 342 342 2190 invece arrivano messaggi legati ai luoghi che in cui magari siete cresciuti e dove siete ritornati. Elena per esempio dice: ciao Mati, io ancora adesso quando passo davanti a quella che

0: a noto, provo un'emozione fortissima. La noto. No, scherzo, questo non l'ha detto. Questa brutta battuta, Elena, non è farina del tuo sacco, non ti preoccupare, questa me la prendo io la responsabilità di questa minchiata.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Io sono ritornata a vedere il collegio dove ero stata da bambina,
0: sì,
1: sulle meravigliose colline di sopra Firenze.
0: Bello.
1: È stato bello da una parte, tanti ricordi, però dall'altra trasformato in tanti appartamenti di lusso. Un po' ci sono rimasta male,
0: Sì.
1: Però ho tanti bellissimi ricordi di quando ero bambina trascorsi in questi posti meravigliosi. Ciao, grazie da Pistoia.
0: Bello il fatto di esserci ritornata, però c'hai ragione, cioè torni e speri di rivedere tutto così, dici era il collegio, ho fatto la scuola lì, ricordi belli e meno belli, però mannaggia, poi l'hanno trasformato e non c'è gli appartamenti di lusso, cosa c'entrano con la scuola, mi hanno rovinato il ricordo in realtà rimane lì secondo me, rimane incastonato comunque in quel ambiente lì, però un po' la delusione c'è. Per fortuna c'è Vasco Rossi.

è proprio la coppiata vincente, la voce di Whitney Houston in Saving All My Love For You su Radio Capital. Allora, al 342-342-2190 abbiamo aperto il cuore di tanti ascoltatori. Mi fa piacere perché poi alla fine sono belle le puntate in cui si ricordano i momenti felici che poi ci hanno reso, diciamo, quelli che siamo oggi, perché da questo presupposto siamo partiti, no? Che la nostalgia non è semplicemente un vivere nel passato, cioè ancorati al passato, è ritrovare quelli che siamo stati e che poi siamo, insomma, l'evoluzione che ci ha fatto arrivare alle persone che siamo oggi. Per esempio Elisabetta dice: buongiorno Matilde, da bambina le mie vacanze erano in campagna dalla nonna Gelsomina, che già, capito, già perché non si chiamano più, non si danno più questi nomi di un tempo, è bellissimo, dici la nonna Gelsomina, ci sta proprio bene, dove facevamo il bagno nella tinozza di stagno vicino al pozzo, poi la mattina arrivava il latte fresco appena munto dalla mucca della vicina, la sera la nonna e la zia richiamavano le galline una a una per raccogliere nel pollaio, le facevano la scalettina a pioli. Insomma, quando ci ripenso mi sembra un film. Oggi quella casa in campagna è abbandonata, non oso tornarci, però i ricordi sono belli e vivissimi. Elisabetta, un consiglio così spassionato: tornaci, anche se abbandonata, perché potrai rivivere proprio quell'atmosfera, che è un po' quello che invece scrive Eli. Dice: adesso ho capito perché un anno dopo la scomparsa della mia mamma ho proprio sentito l'esigenza fortissima di andare nel suo paesello, dove avevo passato le vacanze per 2 anni, e sono andata lì a cercare qualcosa del passato, anche se ovviamente 40 anni dopo tutto era cambiato. Non sono neanche andata a trovare i parenti, volevo semplicemente respirare quell'aria lì. Ecco, secondo me è un po' una questione appunto di aria e di atmosfera, ecco, quindi ricalarsi in un tempo in cui ci siamo stati, eravamo diversi e adesso ha tutto un altro sapore, tutto un altro profumo. A proposito di cose nostalgiche, leggevo che nelle spiagge a Trani

C'è un'iniziativa che si chiama Lettere dalla spiaggia. Praticamente hanno messo a disposizione delle vecchie macchine per scrivere, delle Olivetti, e organizzano dei laboratori gratuiti per far scoprire, o meglio, riscoprire, ma scoprire soprattutto ai bambini di oggi cosa significava pigiare. Adesso non riesco a fare il ticchettio dei tasti e quella fatica, perché se avete provato a scrivere su una macchina da scrivere, faticosissimo, si faceva proprio esercizio con le dita, e mi ricordo quando ero alle elementari, scrivendo degli articoli nel giornalino della scuola, avevo chiesto in prestito a mio papà la macchina da scrivere, e devo dire che ancora oggi me lo ricordo nelle dita, proprio fortissimo quella fatica. Però è bello che le facciano riscoprire, anzi scoprire appunto ai bambini di oggi. Lettere dalla spiaggia si chiama questa bella iniziativa di uno stabilimento balneare che si trova a Trani. Chiudiamo l'ora con i colpi.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Le notizie delle 11. Buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Alle 10.25 Bologna in silenzio per ricordare le 85 vittime della strage alla stazione di 46 anni fa da parte di neofascisti con massoni e apparati deviati dello Stato. In rappresentanza del governo nessun ministro ma il sottosegretario agli interni Molteni. Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime, ha accusato la commissione parlamentare antimafia di non voler andare a fondo nella ricerca della verità. È stato il principe saudita Bin Salman a fermare Trump. Stop agli attacchi all'Iran, si deve andare avanti con il negoziato, ha detto al telefono al presidente degli Stati Uniti, che aveva invece annunciato nuovi piani di attacco. Condizioni meteo avverse, questa secondo il Ministero degli Esteri italiano, la causa dell'incidente aereo in Perù, nel quale sono morte 13 persone, tra loro 7 turisti italiani. Facevano parte di due famiglie di Monza e Seregno in viaggio insieme. L'aereo stava tornando all'aeroporto dopo un sorvolo delle linee di Nazca. Cade da un sentiero durante una corsa in montagna, è morto un valdostano di 37 anni in Val d'Ayas. L'allarme quando non è rientrato a casa ieri sera, il corpo è stato trovato questa mattina, presto nei pressi di un salto di roccia. Solo Messina e Reggio Calabria si salvano dal caldo record. Domani saranno le uniche città in bollino giallo, con tutte le altre in bollino rosso, e le campagne soffrono per la siccità. Silvia Mobili.
11: Con l'umidità elevata si percepiscono temperature ancora più alte, sfiorati i 41 gradi a terra, i 40 a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Oggi le città in rosso saliranno a 23, fino a diventare 25 domani. L'emergenza riguarda anche l'acqua. Nel bacino del Po il livello di severità della siccità è passato ad alto. Oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno difficoltà negli approvvigionamenti idrici. In alcuni casi sono già in funzione autobotti per garantire l'acqua potabile. Una crisi idrica che mette sotto pressione anche l'agricoltura. Tra le colture più esposte, il riso, il mais, la barbabietola e il pomodoro.
10: Prossimo appuntamento con Capital News a mezzogiorno.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi.

0: europea a 12,99 euro al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

rovinare questa bellissima I Jude dei Beatles, lo so, mi sembra già di sentire qualcuno di voi che dice ma come, però stava finendo, che devo fare? Io me la sono cantata tutta, fingendo, proprio facendo l'accendino stile concerto, anche se purtroppo per ragioni anagrafiche non mi è mai capitato di andare a un concerto dei Beatles, ed è uno dei miei forse più grandi rimpianti della vita, perché sono cresciuta con le canzoni dei Beatles perché sono la grande passione di mia mamma e mio papà, però poi alla fine sono piccola, cioè nel senso, adesso non più tanto piccola. Ciao, sono Matilde Amato, insieme ancora per quest'ultima ora fino a mezzogiorno in questa puntata speciale, questa versione diciamo speciale di Capital Weekend. 11:08 minuti su Radio Capital, ancora tanti messaggi al 342 342 2190 sui ricordi del passato, sui luoghi del passato. Mi piace però dare spazio anche a amici tipo Giancarlo, Giuseppe, insomma una serie di voi che ha scritto perché abbiamo lasciato il microfono aperto, e lo so, ma voi dovete capire che la radio è, dice, però aspetta, Giancarlo dice, è più bello secondo me quando vi dimenticate di chiudere i microfoni, vi rende più veri, più umani e più veri, siamo tutti pipperi, no, per citare Elio le Stelle Tese, ma perché in realtà dovete capire che, allora, noi siamo in onda da Milano via Massena 2, con me in studio c'è Agnese Vanucci che è in redazione, ma la regia è da Roma con Umberto Mattia che stava facendo cose, e quindi ragazzi, sei d'accordo sul più umano e più vero? Ti senti pippero, Umberto? Secondo me un po' sì, quindi sì, Radio Verità, poi sapete che sono grande fan della Radio Verità, e ho chiesto solo conferma in realtà per chi si fosse perso questo momento di alta radiofonia mondiale. Mi rendo conto se andavamo dritti in pubblicità oppure se dovessi rientrare. Va bene, vi ho parlato direi anche abbastanza. Ho un messaggio bellissimo che vi voglio leggere tra poco, legato ai festeggiamenti, perché poi la scorsa ora è partita tutta dal messaggio di Daniela, un'ascoltatrice, che ci ha raccontato di questo regalo particolare che ha chiesto la figlia in occasione dei suoi 18 anni. Dice: non voglio regali, non voglio cose materiali, voglio andare a visitare la vecchia.

alto il disco nuovo di Birth che abbiamo imparato a conoscere durante le serate di Capital Jam. Se c'eravate ve la ricorderete sicuramente, bravissima artista, pseudonimo, Birth non è il suo nome all'anagrafe, si chiama Alice Bisi ed è una cantautrice giovane ma molto molto promettente. Siete su Radio Capital, Capital Weekend con Matilde fino a mezzogiorno. Allora, dicevo, ho promesso un messaggio, però prima ne è arrivato un altro di Mino. Dice: Mati, visto che parlavate di luoghi del cuore, il mio, voglio condividerlo con voi, è la macchia mediterranea di Rivabella, siamo nella zona di Gallipoli, che purtroppo è appena andata a fuoco, mi piange il cuore. Io ti capisco, Mino, perché il mio di luogo del cuore non è tanto distante da lì, da Rivabella, ma è Marina di Ugento, dove vado da più di 30 anni, è proprio il mio posto felice ed è la casa appunto dove andavo con i miei, con i nonni, eccetera, con mia nonna in particolar modo, che era di Lecce, e ogni volta che vedo gli incendi, purtroppo quella è una zona in cui veramente ce ne sono tantissimi, mi piange il cuore, mi incazzo anche un po', ti posso dire, perché il più delle volte poi si scopre che gli incendi sono dolosi, e quindi guarda, ti capisco. Adesso non voglio entrare nel merito di una questione fin troppo complicata, però capisco il sentimento del grosso dispiacere, quantomeno, soprattutto perché appunto mi sembra di capire che tu sia proprio originario di lì, di Gallipoli. Invece il messaggio che vi avevo promesso di leggervi è quello di Valeria, partendo dai regali di compleanno. Dice: Mati, oggi nostra figlia Iris compie 10 anni e invece del solito giocattolo l'abbiamo svegliata con un biglietto per un giro in mongolfiera sulle colline. In realtà non è un'iniziativa nostra, nel senso che parte da una delle sue più grandi passioni, non vediamo l'ora di fare questa esperienza tutti insieme, anche perché naturalmente non è che dici ti mando in mongolfiera a 10 anni, andiamo tutti quanti insieme, e quindi è una cosa che anch'io sognavo da tempo, dice Valeria. Un abbraccio grande a tutti voi e grazie se leggerete questo messaggio. A proposito di regali di compleanno, ma sapete che questa settimana ho scoperto che ci sono adesso tra i reali, che è un argomento che noi trattiamo veramente poco, però il principino Giorgio, quello che quando era piccolo ti giudicava a distanza, ha ricevuto nella sua, seppur breve vita, comunque carriera di regalista di compleanno, ha ricevuto un sacco di cose particolarmente costose, ma quella che più mi ha colpito è un regalo fatto da Re Carlo III, quindi da suo nonno, ed è la casa in miniatura. Dici: cosa vuol dire una casa in miniatura? Io pensavo inizialmente, quando avevo letto sta notizia, ho detto: ma sarà che gli hanno regalato una casa, cioè una piccola casa dove andare a passare le vacanze, no, la casetta dei sogni, quella di legno, quella che anch'io sognavo di ricevere da bambina. In realtà nel suo caso è una Wendy House stile vittoriano, in legno, c'ha le finestre, la veranda, il letto, addirittura c'ha una piccola stufa dove lui e i suoi piccoli i suoi due fratelli ci possono andare a giocare. Ecco, l'hanno installata nella residenza di campagna di Re Carlo III ed è il sogno della vita. Ma voi ce l'avete quel regalo che volevate tantissimo ricevere, che l'avete chiesto a Babbo Natale 5.000 volte e oh, com'è come non è, si è persa sta letterina, non è arrivata a destinazione in Lapponia, che ne so. Ecco, se ce l'avete, 342 342 2190, dai che ci sfoghiamo insieme.

0: More Than Words, gli Extreme su Radio Capital con Matilde fino a mezzogiorno. Che bello sapere comunque che abbiamo vissuto tutti la stessa vita, è una delle scoperte, lo so che sembra, dice, la scoperta dell'acqua calda, Mati, tutte le volte ti stupisci di questa cosa, no? Perché lo so che le nostre vite non sono così speciali, anche se a volte ci piace pensare che sia così, in realtà siamo tutti collegati da un filo sottile che ci unisce, o forse semplicemente vale la regola del hai gli ascoltatori che ti meriti, nel senso che appunto poi ci ritroviamo su tante cose. Siamo partiti da sta storia della casa della Wendy House in stile vittoriano, la casa in miniatura che nonno re Carlo III ha donato a George e a Charlotte e a Louis, ovviamente, perché non è che ce l'ha regalata lui, ma poi ne usufruiscono anche loro. E da qui diversi messaggi al 342 342 2190.
1: Ciao Mati.
0: Ciao.
1: Dove sono cresciuta, in Inghilterra, a Scunthorpe.
0: Sì.
1: Nel museo della città c'era proprio una casa così, ed è sempre stato il mio più grande sogno, e quando vincerò il Superenalotto ne avrò una anch'io, con le luci che si accendono,
0: sì,
1: con l'acqua corrente, con tutte le personcine, i mobili e così via. Buona domenica a tutti, ciao da Francesca.
0: Sì, ma questa è la casa in miniatura, ma io non ho capito se il... allora questa è proprio più una casa giocattolo, invece secondo me è quella che hanno installato a Highgrove House, cioè nella residenza estiva, quella di campagna dei reali inglesi, secondo me ci possono andare a giocare, cioè ci entrano loro dentro, non ci sono le miniaturine, però sono due cose diverse ma simili, e comunque fa parte dei desideri, quei regali che avreste sempre voluto ricevere, che però, ma non si sa come, io dicevo, si è persa la letterina di Babbo Natale. Mauro dice, Matilde, scusate, mi fa ridere perché l'ho letto così, in un secondo me l'ha messa Monitor Agnese, dice, Matilde, se ricordi a Babbo Natale la mia Porsche GT3 verde scura come regalo, guarda, mi fai un favore. Mauro da Piverone, pensionato da un giorno, intanto bravo, congratulazioni a te che sei riuscita ad andare in pensione, goditela adesso. E per quanto riguarda la Porsche, adesso vediamo, provo a scrivere a Babbo Natale, non ho un canale preferenziale, però posso provare a vedere se magari conosco qualche elfo, che ne so. Sì, Matilde, ce l'ho il regalo che ho sempre voluto, dice Marilena, un cavalluccio a dondolo rosso di plastica dura, l'ho desiderato per anni, ho ricevuto regali molto più costosi, ma il cavalluccio mai, chissà perché. È perché probabilmente hai scritto la letterina e quello Babbo Natale magari l'avevi messo in fondo, ha guardato le prime cose e poi il cavalluccio è passato in cavalleria. E a proposito di salti, Sabrina dalla provincia di Varese dice, io da bambina ho sempre sognato di ricevere la Salta Foss, era una bicicletta troppo costosa e soprattutto troppo da maschi, quindi non l'ho mai ricevuta. È vero che c'era questa cosa dei regali da femmine, regali da maschi, fortunatamente nel 2026, mi confermate? Sì, si sta un po' perdendo, perché la Salta Foss la volevamo anche noi bambine, non solo i maschi.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Gaetano, ma il cielo è sempre più blu su Radio Capital. Ultima mezz'ora con Matilde in questa versione diversa di Capital Weekend, diversa perché sono da sola senza Ale, e poi diversa anche perché l'orario non è il nostro. Noi siamo stati tutto l'anno 18-20 e poi ci siamo spostati, abbiamo traslocato 10-12, ma soltanto per il mese di luglio. Poi adesso ci separiamo definitivamente, ma ci ritroviamo poi il 5 di settembre. Ci sarà tempo e modo comunque di ricordarvelo. Torniamo per un secondo ai regali che avreste sempre voluto ricevere. Paola dice: scusate, ma nessuno che abbia detto il dolce forno. No, aspetta, non abbiamo detto il dolce forno semplicemente perché adesso facciamo, sai come si fa nei post sui social, gruppo di raccolta, adesso vi mettete tutti qua sotto a commentare tutti quelli o tutte quelle che avrebbero voluto ricevere il dolce forno, l'hanno chiesto ripetutamente per anni e non è mai arrivato. Eccoci qua, anche Matilde fa parte di questo nutrito gruppo, perché mi sembra di capire siamo in tanti. Paola dice: tra l'altro lo pubblicizzavano su Topolino e non c'è stato verso che Babbo Natale me lo portasse. Vabbè, niente, me l'avete ricordato, buona domenica, senza astio però, mi raccomando.

ridendo. A proposito di bicicletta, ne parlavamo prima, la saltafosso che voleva un'ascoltatrice, ma siccome era troppo maschiaccia non gliel'hanno regalata, cioè era troppo da maschio, mi sono confuso con l'altro messaggio che adesso poi vi dico, era troppo da maschio, non gliel'hanno presa, e dice vabbè, niente, ormai è andata. Invece Elisa dice: anch'io volevo la bici, la volevo proprio tantissimo, e anche il corso di nuoto, perché vedevo i miei compagni alle elementari che venivano prelevati per andare in piscina a imparare, e io restavo lì in classe con altri poveri come me. Poi il corso di nuoto me lo sono pagata io quando ho iniziato a lavorare, e anche la bici per andare a lavorare. Vabbè, vedi che poi alla fine il lavoro a qualche cosa è servito per farti realizzare due desideri che avevi lì in canna mai realizzati. Enrica da Roma invece dice: io volevo la Barbie, Mati, siccome da piccola ero un maschiaccio, ecco perché mi ero confusa prima, nessuno mi ha mai presa sul serio. E invece e poi però questa Barbie te la sei comprata da sola oppure no? Perché anche questa la cosa, molti hanno quei desideri e quei regali che, anche se sono da bambini, ormai è passato il tempo, però se li comprano lo stesso, perché così, anche per fare un dispetto a Babbo Natale, che magari preso da troppe cose, in troppe faccende affaccendato, non è riuscito a realizzarlo.

0: Capital. Io avrei sempre voluto avere il dolce forno, lo invidiavo alla mia vicina di casa, sì. E anche la Barbie con le gambe che si piegavano, mannaggia, mi è rimasto qui.
1: Ti è rimasto
0: ciao,
1: qua.
0: Ciao, buona vacanza a tutti. Grazie. Patrizia da Torino.
1: Grazie Patrizia, un abbraccio anche a te, anche a me è rimasto qua, però avevo scoperto

conferma al 342-342-2190 che il dolce forno alla fine era una fregatura, era una delusione. Infatti dice Matilde: guarda che a me il dolce forno l'hanno regalato ed è stata una delusione, scritto proprio così, tutto crudo. Oggi però faccio la pasticcera. E sì, perché in realtà io ho scoperto che non era veramente un forno, era una lampada che scaldava, quindi dai a metterci i dolcetti da cuocere, lo so, però noi bambine di quegli anni lì sognavamo di avere il dolce forno, quindi però adesso sappiate che appunto era una, cioè era una delusione, è stata una delusione. Grazie Emma per averlo confermato. E saluto anche Francesco, dice: aiuto Mati, no, con la saltafossa io ho aperto un file nascosto, doloroso, da libro cuore, perché semplicemente era una bici troppo costosa e mio padre decise di prendermi una brutta imitazione. Mi prendevano tutti in giro, erano gli anni 70, stavo nell'Interland milanese. Però Francesco, sei ancora qui, l'hai potuta raccontare, tutto sommato sei sopravvissuto, anzi più forte di qualunque cosa, proprio perché appunto sei sopravvissuto a queste prese in giro inutili, che si sa che i ragazzini sono un po' così, no? Lo siamo stati un po' tutti. Dai, sei sopravvissuto. Ciao.

Che pezzone questo di Houston Dure insieme a Nene Cherry, 7 Seconds su Radio Capital. Allora, siamo pieni di messaggi sulle storie di regali non ricevuti e poi delle vostre rivincite, no, nel corso della vita. Mi dispiace, ci potremmo fare altre due ore di programma, ma ti immagini altre due ore di programma con Matini, ma ti pare? E in più voglio dare spazio a quelli di voi che hanno chiesto: scusate, ma non ci perdiamo che a Capital Weekend c'è sempre alla fine del programma un consiglio di lettura, e c'è ovviamente anche in questo caso un libro che ho letto di recente che mi è piaciuto tanto, quindi ho voglia proprio di condividerlo con voi. L'ha scritto Luigi Nacci, si intitola Il tempo dei semplici, è un libro edito da Einaudi ed è un romanzo molto poetico, anche malinconico, sì, parecchio malinconico, fatto di capitoli brevissimi, quindi se magari siete reduci da libri con i capitoli lunghissimi, estenuanti, ecco, questo si legge anche abbastanza in fretta, perché appunto i capitoli brevi ti portano a leggere in maniera veloce, però sono molto intensi, ci sono dei piccoli racconti come se fossero dei quadri, o meglio delle tessere, ecco, io l'ho definito un po' così, delle tessere di un grande mosaico che è la storia di una famiglia come tante, viene tutto raccontato dal figlio che ha questi due genitori anziani e malati da accudire, e però c'è questa

questa volontà fortissima di tenere insieme i pezzi di quella che è stata la loro vita, nel tentativo anche un po' disperato, se volete, di non farli andare via e di salvare una famiglia che inevitabilmente col passare degli anni si sta un po' sgretolando. Quindi ci sono tanti aneddoti, ci sono ricordi più o meno felici, immagini dolci e alcune anche molto struggenti, e questo figlio che ripercorre la storia della loro famiglia dai tempi in cui sono emigrati dal sud Italia, che viene definito geneticamente giù, a Trieste. Sullo sfondo c'è questa città bellissima, maestosa, in cui soffia la bora, e scorrono le storie di un tempo passato e presente, vissuto appunto dai semplici, come il titolo del libro, che hanno avuto poco, però hanno avuto la lungimiranza di trasformarlo in un mondo pieno di luce e di bellezza. Ci sono delle frasi, dei pezzi di questo libro che vi faranno veramente, vi strapperanno il cuore, vi faranno piangere. Dici: Mati, ma ci vuoi far piangere proprio in estate? No, però a volte secondo me ci sono dei libri che ci parlano di noi, e tutti noi abbiamo, comunque siamo stati figli e abbiamo visto i nostri genitori piano piano invecchiare. Questo libro secondo me è anche un pizzico di speranza, quella nostalgia. Siamo partiti, no, questa puntata parlando della nostalgia per farci sapere anche chi siamo noi, quindi non solo per vivere nel tempo passato. Un libro bello che vi consiglio da leggere.

0: Agnese, che la radio è magica, lo dico sempre, incredibile, sto per cominciarlo il libro di cui ho parlato poco fa, in tantissimi potete ripetere il titolo, Il tempo dei semplici, Luigi Nacci e Einaudi. Grazie a tutti voi di essere stati con noi, ci risentiamo il 5 settembre a partire dalle 7 del mattino, ma quando volete su Instagram Matinic, seguitemi, fate quello che volete, scrivetevi. Grazie Agnese Vanucci in redazione, grazie Umberto Mattia che è stato in regia, baci a tutti voi, buona estate, ci sentiamo a settembre. Ciao!
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
9: Le notizie delle 12, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Prosegue l'esodo di ritorno. Sono 73.000 le persone che hanno lasciato Ceuta e sono nuovamente in Marocco, secondo le forze di sicurezza spagnole. Il Ministero dell'Interno non conferma queste cifre e resta fermo a 48.000. Bologna ricorda la strage alla stazione di 46 anni fa e le 85 vittime. Il presidente Mattarella parla di strategia neofascista che pretendeva di distruggere la democrazia. Il presidente dell'Associazione delle Vittime, Paolo Lambertini, denuncia la scomparsa di interi archivi, soprattutto al Ministero dei Trasporti. Dopo 9 anni in stato vegetativo è morto Mattia Maestri, il bimbo che nel 2017 all'età di 4 anni aveva contratto una grave infezione dopo aver mangiato formaggio a latte crudo contaminato da un batterio. L'ex presidente del caseificio di Coredo in Trentino e un casaro erano stati condannati l'anno scorso in via definitiva. Condizioni meteo avverse, questa secondo il Ministero degli Esteri italiano la causa dell'incidente aereo in Perù nel quale sono morte 13 persone, tra loro 7 turisti italiani, facevano parte di 2 famiglie di Monza e Seregno che erano in viaggio insieme. L'aereo stava tornando all'aeroporto dopo un sorvolo delle linee di Nazca. Notte più tranquilla ai Campi Flegrei con 4 scosse di assestamento ma di lieve entità. Ancora 300 gli sfollati. L'autogol del mondiale di calcio aperto ai privati potrebbe costare il posto a Infantino. La UEFA pronta a votare la sfiducia al presidente della FIFA. Il Napoli festeggia i suoi 100 anni sul palco in piazza Plebiscito. Il nuovo allenatore Allegri cita Totò.
10: Speriamo l'anno prossimo di ritrovarci qui tutti insieme a festeggiare qualche trofeo, o speriamo 1, 2, 3, non si sa. La Champions, che bella parola, come nella famosa battuta di Totò, del grande Totò, nel grande film Miseria e Nobiltà. Sì. O cuoco, che bella parola.
11: Cuoco, che bella parola.
9: Prossima edizione di Capital News alle 15.
12: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
13: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata, nella prossima notte, fenomeni

andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.

l'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame.
1: Ho comprato anche la moto.
2: Is it getting better?
1: Usata ma tenuta bene.
0: Sei decenni di grande musica.
3: I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
0: Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Radio Capital Yacht Rock.
1: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Sei decenni di storia, sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

0: Jason Zander.
1: Capital Hall of Fame.
2: Bonus track.
3: Bonus track.
1: Anni 20.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. If you like pina coladas, blue can dry your eyes. Capital Hall of Fame.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

0: Disco and Rare Groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale, qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
7: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
1: Capital Hall of Fame.

Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Con questa fai colazione. Con The Breakfast Club hai una visione diversa delle cose. The Breakfast Club, l'informazione con la redazione giornalistica di Radio Capital, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui

0: estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ragazzi, 2 anni. 2 anni e siamo ancora qui.
2: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
3: D'altronde, siamo pizza surgelata.
1: E le notizie continuano.
2: Noi pure.
3: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
4: Pizza surgelata. La giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
4: Una produzione One Podcast.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
8: Su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi 6 decenni di musica.

0: sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Radio Capital, sono le 15, una buona domenica da Andrea Lucatello. Bologna non dimentica, torna a lungo via Indipendenza nel suo percorso tradizionale, il corteo davanti alla stazione nel 46esimo anniversario della strage di Bologna che il 2 agosto 1980 fece 85 vittime e oltre 200 feriti. Quest'anno il governo non ha incaricato alcun ministro a rappresentarlo, presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni. Giorgia Meloni parla di una delle pagine più buie e drammatiche della storia nazionale, messaggio anche del capo dello Stato, il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia. L'Italia chiederà al Consiglio europeo convocato per martedì di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. L'anticipazione di alcuni giornali viene confermata da fonti di governo. Prosegue il rientro verso il Marocco dei migranti entrati in massa lo scorso 30 luglio a Ceuta. Sono circa 73.500 le persone che hanno ormai lasciato la città per fare il ritorno oltre confine, mentre il bilancio delle vittime è salito a 72. Della crisi a Ceuta ha parlato anche il Papa questa mattina durante l'Angelus.
2: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti.
1: È avvenuto in condizioni di maltempo l'incidente aereo in cui hanno perso la vita ieri in Perù 7 turisti italiani. Lo ha confermato la Farnesina in una nota in cui riferisce anche dell'apertura di indagini delle autorità peruviane. Lo stesso ministero aveva già confermato l'identità delle vittime italiane. Raggiunto in queste ultime ore il punto di massima intensità della quarta ondata di calore sull'Italia e non ci sarà tregua alla canicola per almeno una settimana. Le temperature continueranno a mantenersi su livelli estremi con colonnine di mercurio pronte a toccare picchi diffusi tra i 37 e i 39 gradi. Un contesto termico rovente che non concede tregua, accentuato dal progressivo incremento dei tassi di umidità. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 16.
0: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
3: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. If you like King Coladas, Capital Hall of Fame.

0: estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Troni subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Radio Capital Yacht Rock.
1: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine C.

0: un litro è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sono le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Martedì al Consiglio europeo l'Italia proporrà nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'Unione europea e realizzati soprattutto in Africa. Sulla fronte della crisi di Ceuta, Papa Leone oggi ha invitato a trovare delle soluzioni giuste, mentre il leader del partito spagnolo di estrema destra Vox chiede di militarizzare il confine con il Marocco. Il disastro aereo avvenuto in Perù, aperta un'inchiesta sulle cause dello schianto del Cessna diretto al sito archeologico di Nazca. Tra le ipotesi il forte vento. Un video mostra l'aereo perdere alcuni pezzi prima di precipitare. In totale le vittime sono 13, tra queste due famiglie della Brianza. Prosegue il monitoraggio per verificare i danni dopo la scossa di terremoto che ha colpito i Campi Flegrei. 300 gli sfollati, riapre intanto il porto di Pozzuoli. Secondo l'osservatorio vesuviano lo sciame sismico è terminato. E continuano a Messina le ricerche dei tre dispersi nel crollo della palazzina. Finora tre le vittime. Ecco il comandante dei Vigili del Fuoco, Michele Burgio.
2: Contiamo che possiamo ritrovare le persone disperse in un tempo più breve, contiamo nella giornata di oggi, perché ci stiamo avvicinando sempre di più e ci sono sempre più indizi che confermano la bontà della strategia adottata.
1: Oltre 100 cimeli inediti appartenuti a Marilyn Monroe andranno all'asta il 4 agosto. La collezione custodita per anni da Anna Strasberg, storica custode della memoria privata dell'attrice, viene messa in vendita dopo la scomparsa nel gennaio 2024. L'asta di Julian's Auctions comprende lettere, documenti, fotografie e oggetti personali di Marilyn Monroe. Alle 17 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove, con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
8: Ho scelto te una donna per amico.
3: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Mariah Carey.
2: Alla chitarra Brian May.
1: Alle tastiere elettroniche

0: alle tastiere Booker T.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
3: Radio Capital, sono le 17, un buon pomeriggio da Andrea Lucatelli. La Farnesina conferma la morte di 7 connazionali nell'incidente aereo avvenuto ieri in Perù durante il sorvolo sulle linee di Nazca. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Nello schianto sono morte tutte le 13 persone a bordo. Sull'incidente è stato aperto un

0: fascicolo della procura peruviana. Si fa strada l'ipotesi che l'aereo sia precipitato a causa del maltempo. Nelle ultime ore forti venti hanno interessato la regione. Tra le vittime anche l'imprenditore Massimo Angelucci, a bordo con la moglie e il figlio Lorenzo. Il ricordo della zia Paola ai microfoni di Rai News 24.
1: Abitavamo vicino, mia sorella, mio cognato, mio nipote. Mio nipote si era appena laureato in ingegneria in gestionale. L'abbiamo festeggiato proprio 15 giorni fa. E mio cognato, sinceramente, ha sempre lavorato una vita, è riuscito a costruirsi una bella ditta. Quest'anno doveva andare in Perù e da bel po' che stavano organizzando questo viaggio. Il migliore amico di mio nipote, Matteo, erano con loro, volevano bene, proprio bene. Ma tutti, cioè tutti e sette, si volevano bene.
0: Sono 5 morti e 19 feriti nell'esplosione di ieri sera al ristorante italiano Balsi Rossi di Mosca. Lo rende noto l'ambasciata russa in Italia in un post sui social in cui si punta il dito contro i terroristi ucraini e si sottolinea che solo grazie alla lealtà della guardia lo chef napoletano Carmine Alfieri e la sua brigata in cucina si sono salvati. Tom Holland torna a vestire i panni di Spider-Man e funziona più che mai. Brand New Day negli Stati Uniti ha già incassato 72 milioni di dollari solo con le anteprime, comprese quelle di mercoledì. Mai nessun film aveva incassato così tanto ancora prima dell'uscita ufficiale. Il Como punisce chi salta più di 3 partite, ma non parliamo dei giocatori, ma dei tifosi. La società allenata da Fabregas ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione, annunciando 2 novità che fanno discutere. La prima, appunto, l'abbonato che salta più di 3 partite senza aver fornito adeguata giustificazione potrà vedersi ritirare l'abbonamento. La seconda, nessun tifoso potrà indossare simboli della squadra avversaria in tribuna e nei distinti, 2 settori da sempre considerati neutri. Una misura molto stringente e unica nel panorama calcistico europeo. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 18.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.

0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame.
1: Hall of Fame.
0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Anni 70.
2: Anna come sono tante. Anna permalosa. Anna bello sguardo. Sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
3: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
4: D'altronde, siamo pizza surgelata.
2: E le notizie continuano.
3: Noi pure.
4: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
5: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
5: Una produzione, One Podcast. We'll be right back.

0: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: e Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
7: Sono le 18 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Cinque persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite in un grave incidente sulla superstrada Terni-Rieti all'altezza di Colli sul Velino al confine tra Lazio e Umbria. Nello scontro sono rimasti coinvolti un autobus, due automobili e un camper. Secondo le prime informazioni, il pullman coinvolto avrebbe centrato in pieno il camper, causando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo. Ha investito e ucciso un uomo perché pensava fosse un rivale in amore. Un 43enne è stato arrestato per omicidio a Somma Lombardo, nella provincia di Varese. La vittima in realtà si era solo fermata per dare indicazione ad una donna che era in moto e non riusciva a trovare il luogo dell'incontro con il 43enne, che vedendoli insieme ha investito l'uomo uccidendolo sul colpo. La Marina Militare Italiana ha abbordato a ovest di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, utilizzata per aggirare le sanzioni internazionali sul petrolio. La nave era proprio già stata sanzionata dall'Unione Europea. Emergenza caldo in Ungheria, l'ondata di calore, il livello eccezionalmente basso del Danubio stanno mettendo in crisi il sistema energetico. La centrale nucleare di Pax, che produce quasi la metà dell'elettricità del paese, funziona solo al 10% della capacità, perché il fiume non garantisce più l'acqua necessaria al raffreddamento. A Modena gli studenti potranno usare l'intelligenza artificiale per scrivere la tesi. Simone Di Gregorio.
8: Certo, servirà l'autorizzazione del professore, poi andrà specificato in che misura e con quali finalità è stata utilizzata. Ma l'intelligenza artificiale entra ufficialmente all'università, nello specifico all'Unimore, con sede anche a Reggio Emilia. Qui sono state distribuite oltre 30.000 licenze delle piattaforme Gemini Edu e Notebook LM a studenti, docenti, ricercatori e personale. E poi le linee guida dell'Ateneo aiutano l'utente all'uso dello strumento. Non inserire dati personali, materiali riservati, progetti di ricerca inediti o brevetti non ancora depositati, e ancora, un sistema di intelligenza artificiale non potrà essere indicato come autore di un articolo scientifico di un brevetto, né potrà sostituire il giudizio umano nella valutazione di studenti o candidati.
7: Gli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero, medaglia d'argento nel duo misto tecnico. Si tratta della quarta medaglia agli europei per l'Italia. Alle 19 torna Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital.

Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame. Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
1: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella del
2: nostro. No, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
1: Questo voglio dire.
2: Ma la musica splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
1: scusate,
2: parole.
1: Scusateci,
2: è giusto chiedere scusa.
3: Chiediamo perdono a Riccardo Andrea.
0: Sì, The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
10: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
9: Capital Hall of Fame.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Radio Capital, sono le 19, una buona serata da Andrea Lucatello. Terribile scontro sulla Terni Rieti, 5 morti e 27 feriti in uno scontro tra un camper e un autobus che ha coinvolto anche 3 auto. Le vittime erano nel camper e in una delle vetture. 3 feriti in codice rosso sono stati trasportati con elicotteri verso gli ospedali. Un altro colpo di Conte al campo largo. Non votiamo il sostegno militare all'Ucraina, ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle intervenendo alla rassegna Piazza Asiago ad Asiago. Per quello che riguarda aiuti e sanzioni economiche, sì, aggiunge Conte, mi sembra che l'Ucraina abbia un arsenale militare super attrezzato, ci sono anche componenti di destra estrema e già c'è un mercato, ci si chiede che fine facciano quelle armi. I media iraniani continuano a smentire le parole pronunciate ieri da Donald Trump dopo un colloquio telefonico con il principe alla corona saudita. L'agenzia Fars cita fonti dei negoziatori iraniani che smentiscono un qualsiasi accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Fonti militari bollano come false le notizie diffuse dai media israeliani secondo cui sarebbe stato raggiunto un accordo basato su una proposta di Stati Uniti e Qatar per la condivisione del controllo dello stretto. Le donne al largo dalla corruzione, boom di appalti sotto la nuova soglia per l'affidamento diretto, lo dice l'ultimo rapporto dell'autorità anticorruzione. Jean-Paul Bellotto.
8: Dei procedimenti penali ricevuti dall'ANAC, quasi uno su 4 viene dalla Sicilia, quasi uno su 5 dalla Campania, staccate poi Lombardia e Lazio. Le oasi di onestà, Veneto, Sardegna, Basilicata, Marche, Molise e Val d'Aosta. Le donne sono poco coinvolte in casi di corruzione o turbativa d'asta, dove non c'è reato perché non c'è l'asta e il reato di abuso d'ufficio è stato abolito, e negli affidamenti diretti. E quando la soglia 2 anni fa sale da 75 a 140 mila euro, arriva anche un boom del numero di affidamenti appena sotto il limite che farebbe scattare invece la gara.
7: Amanda Knox in teatro con uno spettacolo comico sul delitto di Perugia. La 39enne americana, accusata e inizialmente condannata per aver partecipato all'omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel 2007, sta promuovendo il suo nuovo show, una stand-up comedy di nome Cartwheel,
9: che andrà in onda al celebre
7: giornale Fringe Festival di Edimburgo e per l'occasione ha rilasciato una lunga intervista al Telegraph in cui parla ampliamente dell'assassinio di Meredith. Protestano i familiari. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 20.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Radio Capital Yacht Rock.
1: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le sere.

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 8.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
6: Anche con 40 gradi, mica ci sciogliamo.
7: D'altronde, siamo pizza surgelata.
5: E le notizie continuano.
6: Noi pure.
7: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
8: Pizza surgelata, la giornata, cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Da due anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
8: Una produzione, One Podcast.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: l'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa. Visa.
4: Radio Capital, sono le 20, una buona serata da Andrea Lucatello. Bologna non dimentica, si è snodato lungo via Indipendenza nel suo percorso tradizionale il corteo davanti alla stazione nel 46esimo anniversario della strage alla stazione che il 2 agosto del 1980 fece 85 vittime e oltre 200 feriti. Quest'anno il governo non ha incaricato alcun ministro a rappresentarlo, presente solo un sottosegretario. Giorgia Meloni parla di una delle pagine più buie e drammatiche della storia nazionale, senza però citare mai la matrice fascista. Messaggio anche del capo dello Stato. Dopo 9 anni di come è morto Mattia Maestri, il bambino che nel 2017 a soli 4 anni entrò in coma dopo aver mangiato un formaggio al latte crudo contaminato. Silvia Mobili.
5: Ad annunciare la morte è stato il padre, Giovanni Battista. La tragedia di Mattia inizia il 5 giugno 2017 quando mangia un pezzo di formaggio al latte crudo prodotto dal caseificio Due Laghi di Coredo in Trentino. Il prodotto era contaminato da Escherichia coli a causa di gravi carenze igieniche nella lavorazione del latte. Mattia si sente male, viene trasferito a Santa Chiara di Trento, ma qui la pediatra si rifiuta di visitarlo perché stanca, causando un ritardo nella diagnosi della malattia di sindrome emolitico uremica. Il bambino entra in stato vegetativo irreversibile. Per 9 anni la famiglia si è presa cura di lui, la madre ha lasciato il lavoro, il padre ha portato avanti una lunga battaglia per chiedere maggiore sicurezza nella produzione dei formaggi al latte crudo. I due responsabili del caseificio sono stati condannati per lesioni colpose.
4: Beve l'acqua del lago e finisce in ospedale. È accaduto sulle Dolomiti Bellunesi. Protagonista della vicenda è un escursionista austriaco di 20 anni trasportato d'urgenza in ospedale. Il giovane si trovava in escursione insieme a due amici quando è iniziato ad accusare forti

0: dolori addominali. Il malessere sarebbe comparso poco dopo aver bevuto l'acqua di un laghetto presente nell'area. Arrivano le tariffe per i soccorsi ingiustificati. Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia. Il costo varierà in base al personale e ai mezzi impiegati. Un'ora di elicottero bimotore supera i 4.000 euro, mentre un drone può costare meno di 100 euro. Il decreto stabilisce anche le tariffe per veicoli terrestri, aerei e unità navali. Era l'ultima notizia. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening, a sweet soul. Hai ascoltato These Eyes dei Guess Who, ora Take to the Limit di Frank Weber e poi It's Too Late di Carole King. Curiosità, quest'ultima vinse un Grammy e contribuì a rendere storico l'album Tapestry.

Radio Capital Yacht Rock con la selezione musicale di Gianluca Costella. Questa era I'll Always Come Running di Bob McGilpin. Tra poco, The Waiting Game di Todd Rundgren, che registrò gran parte dei suoi lavori suonando personalmente molti degli strumenti in studio. Ma subito, The Logical Song dei Supertramp.

0: Questa era Once Upon a Time in the West dei Dire Straits su Radio Capital Yacht Rock. Torniamo insieme tra poco.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 60

Radio Capital Yacht Rock era Lost in Love degli Air Supply. Ora Eye in the Sky di Alan Parsons Project. Nata da un interesse di Alan Parsons per il linguaggio e le strategie del gioco d'azzardo. E poi Why Do We Hurt Each Other di Dennis

Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock. Easy listening, a sweet soul. Questa era Year of the Cat, di Al Stewart. Adesso, What a Fool Believes, dei Doobie Brothers, che conquistò il Grammy come Record of the Year nel 1980. E poi, Back on the Road, di Joe Egan.

Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

era Don't Stop dei Fleetwood Mac su Radio Capital Yacht Rock. Se queste atmosfere fanno per te, trovi la web radio Yacht Rock anche su capital.it e sull'app di Radio Capital. Ora Passado dei Pockets e poi When Sly Calls di Michael Franks. Uno degli artisti che meglio hanno unito jazz, pop e urban negli anni 70

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato You Might Need Somebody di Randy Crawford. Adesso Who's Right, Who's Wrong dei Pages. E poi I Can't Tell You Why degli Eagles. Il timbro soul di Timothy B. Schmidt rese questo brano uno dei più raffinati del repertorio degli

0: Take It Easy on Me della Little River Band. Ancora qualche minuto e torniamo insieme.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto.
4: Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Con le esperienze MyVisa, ogni viaggio può trasformarsi in qualcosa di straordinario. Una passeggiata può diventare un'avventura tra castelli antichi. Una semplice cena fuori, una cena gourmet sorprendente. E un pomeriggio frenetico, l'occasione giusta per rallentare. Perché con MyVisa, lo straordinario può accadere in ogni momento. Devi solo scegliere quando iniziare. Accedi a MyVisa e scopri i vantaggi e i servizi disponibili per la tua carta Infinite Signature Visa. Si applicano termini e condizioni. Verifica se la tua banca aderisce a MyVisa.
6: Ragazzi, due anni e siamo ancora qui.
7: Anche con 40 gradi e mica ci sciogliamo.
8: D'altronde siamo pizza surgelata.
6: E le notizie continuano.
7: Noi pure.
8: Ma sempre senza prenderci troppo sul serio.
9: Pizza surgelata, la giornata cotta in 8 minuti. Un podcast di Mattia Feltri con Andrea Lucatello e Riccardo Quadrano. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Da 2 anni. Croccante, sfornata ogni mattina.
9: Una produzione One Podcast.

Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Lotta Love di Nicolette Larson, Ora Do Right di Paul Davis e poi Shower the People di James Taylor.

Su Radio Capital Yacht Rock, questa era Your Love is King di Sade. Proseguiamo con Ricky Don't Lose That Number degli Steely Dan. E poi You're in My Heart di Rod Stewart.

Questa era The Best of Times degli Styx su Radio Capital Yacht Rock. Appuntamento alla prossima puntata. Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
3: non si spegne.
2: Funky Town. Funky Town.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile.

0: Radio Capital Funky Town. Funk in the City.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei

0: sax, Lucio Dalla.
1: Alla voce, Annie Lennox.
0: Al piano, Joe Jackson.
2: Always something breaking us into.
0: Alla batteria, Phil Collins. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Capital Red Carpet.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Capital Red Carpet.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
2: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
3: This is
4: Gold, Gold, Gold,
3: Gold.
2: Da questo momento
4: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
3: Capital Gold.
4: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Capital Gold.
1: The best music. Come on. On Radio Capital.

0: Capital Gold. Gold. Gold. Gold.
1: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.